0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
2: Le nostre radici affondano nella storia, ma i rami si protendono verso il futuro. Così potrebbe parlare oggi la famiglia Aymerich. Di origine catalana, giunta in Sardegna nel XIV secolo, stabilirono la loro residenza a Laconi, dove edificarono il castello Aymerich, oggi immerso nell'omonimo parco. Oggi il parco Aymerich e i resti del castello a Laconi testimoniano la grandezza di questa famiglia, simbolo di un passato che continua a vivere nel presente.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Il 15 aprile celebriamo la giornata nazionale del Made in Italy, con centinaia di eventi in tutto il paese. Un inno al saper fare, all'intelligenza delle mani, un tributo alle eccellenze italiane, alle imprese che con ingegno e innovazione rappresentano l'orgoglio italiano e contribuiscono ad affermare la nostra identità nel mondo. 15 aprile, giornata nazionale del Made in Italy, orgoglio italiano.

0: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.
1: Eva, hai programmi stasera, è la mia ultima cena, a lume di candela. Sono stati mesi lunghi, non ti vedo da un'era. Non c'è il terremoto, è il mio cuore che

0: L'unico limite è non averla. Unica radio.
1: Unica radio.
0: App.

0: Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
0: Unica Radio. Come sentirsi a casa.
1: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
2: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
3: unica,
4: come te.
5: Il diritto del mare è il diritto dell'umanità. Così potrebbe parlare oggi Domenico Alberto Azzuni, nato a Sassari nel 1749, giurista di fama internazionale, fu autore del Sistema Universale dei Principi del Diritto Marittimo dell'Europa, opera che gettò le basi del moderno diritto marittimo. Collaborò con Napoleone alla stesura del Code de Commerce e fu presidente del Tribunale d'Appello di Genova. Muore nel 1827 a Cagliari, lasciando un'eredità giuridica che ancora oggi ispira il diritto internazionale.
6: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
7: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
8: One, two, three, let's go!
9: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
1: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
2: Non c'è corona che valga più della libertà di un popolo. Così potrebbe parlare oggi Benedetta di Cagliari, nata a Santa Igia nel 1194, figlia del giudice Guglielmo I Saluzio IV, fu la seconda donna in Sardegna a salire al trono per diritto ereditario, governando il giudicato di Cagliari per circa un decennio. Durante il suo regno affrontò pressioni da Pisa, alleanze complesse e 4 matrimoni politici, cercando sempre di difendere l'autonomia del suo popolo. Muore nel 1233 a Massa, lasciando un esempio raro di sovranità femminile in un'epoca che la negava.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Viaggiare. Lavorare. Studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click.
0: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica Radio App.
6: Oh, oh yeah!

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Uff, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
2: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
3: Un'isola unita non è un sogno, ma una volontà da conquistare. Così potrebbe parlare oggi Barisone II di Arborea, nato oristano nei primi decenni del XII secolo. Giudice di Arborea, fu il primo sovrano sardo a essere proclamato re di Sardegna dall'imperatore Federico Barbarossa, nel tentativo di unificare i quattro giudicati sotto un'unica corona. Muore nel 1186 a Oristano, lasciando un'eredità di coraggio e visione politica che ancora oggi ispira chi sogna una Sardegna libera e sovrana.
4: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
5: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
6: Cosa cerchi mentre scrolli? Quello che ti piace. Qualcosa da condividere. Storie che vorresti vivere. Cerchi qualcuno con la tua stessa passione. E un posto in cui poterla esprimere. Il mondo è pieno di possibilità se sai dove guardare. La vita è troppo grande per stare tutta in uno schermo. Mentre scrolli, non sai che ti perdi.

0: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
1: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
2: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
3: Non tutto ciò che è invisibile è incredibile, e la fede trova prova nei segni che il cuore sa riconoscere. Francesco Bastelga, giurista e uomo di fede del Seicento, visse a Cagliari in un'epoca in cui la Chiesa rafforzava la sua influenza attraverso il culto delle reliquie. Quando furono rinvenuti i cosiddetti Cuerpos Santos, corpi martirizzati riconosciuti come santi, la sua firma, ancora conservata negli archivi, ufficializzò il ritrovamento conferendogli un carattere di autenticità. Muore nel 1613, lasciando il segno nei riti devozionali dell'isola.
4: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
5: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
6: Da marzo, tutti i martedì alle 20, la rubrica di Unica Radio Chuck in Sardegna con Luca Lobina e Marinella Frau per parlare del cinema della nostra isola. Ogni settimana ospiteremo un attore, un'attrice, un regista che ha lavorato in Sardegna. Potrete anche riascoltare o rivedere il nostro broadcast nei nostri canali social o sul sito unicaradio.it.
7: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
8: Unica Radio.
7: App.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: App.
2: È un piacere conoscerti. È da tanto che aspettavo questo momento. Sei ancora più intrigante che in foto.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari. Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
1: Insegnare la fede significa condividerla fino all'ultimo respiro. San Gennaro, sacerdote cristiano, è l'anima spirituale del gruppo. Con Gavino e Proto affronta il martirio non solo come testimone, ma come pastore. La sua parola conforta, rafforza, accompagna. Arrestato per aver predicato Cristo, sceglie di non salvarsi, restando accanto ai suoi compagni fino alla fine. A Porto Torres il suo nome è inciso nella pietra e nella devozione. Muore nel 303 con la pace di chi ha vissuto fino in fondo la propria missione.
2: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
3: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
4: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Dona al 45581. Fondazione Patrizio Paoletti. Insieme possiamo arrivare prima.
5: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

0: comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
1: Dove va il mio amico? Là va anche il mio cuore. San Proto era un soldato romano come Gavino, ma più ancora era un amico leale. Quando Gavino viene arrestato per la sua fede, Proto sceglie di seguirlo, condividendo il suo destino. Il legame tra i due diventa un simbolo potente, l'amicizia che si fa sacrificio, la lealtà che supera la paura. A Porto Torres il suo nome è ricordato accanto a quello dei suoi fratelli di martirio. Muore nel 303, testimoniando che la fedeltà è un atto di amore e di coraggio.
2: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
3: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
4: Mi dispiace, ma questa di carta non vale.
5: Eh no, signora, cartacea non vale.
6: Ragazzi, con questa non è.
5: Ma no, dai, non vale.
6: Bravo, non vale.
7: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale.
8: Unica Radio.
9: Unica Radio.
8: Unica Radio.
9: Unica Radio.
8: Raccontiamo. Mua.

0: Questa è Unica Radio. È Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
2: Sì, quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
1: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
2: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
3: Unica Radio. La tua voce. La nostra città.
4: Non rinnegherò mai la mia fede, nemmeno davanti alla morte. San Gavino, soldato romano al servizio dell'impero, sceglie Cristo e la coscienza, rinunciando al potere delle armi. A Porto Torres la sua conversione scuote l'autorità romana. Arrestato e processato, affronta il martirio con fermezza, diventando il primo dei tre santi martiri venerati in Sardegna. Nella basilica a lui dedicata ancora oggi, la sua memoria è viva tra i fedeli. Muore nel 303, trasformando la sua scelta in un esempio di eroismo spirituale.
5: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, con il sistema DAB+. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
6: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
7: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
8: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
9: Raccontiamo la città che cambia.
10: Unica Radio.
9: Unica Radio.

0: Il sentimento svela di un uomo spesso più di ogni documento. Stefan Zweig.
1: Questa è Unica Radio.
2: Unica Radio.
3: Hey, this is Alex Parker.
4: This is Milan Gavris.
3: And this is our new track Insecure.
2: La città che canta.

0: voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: Andiamo via!
2: Un altro bicchiere che cade perché tu non sei con me.

questa notte perché so che brucerà, ma non quanto lo fai tu. Sento l'amaro in fondo alla bocca come un veleno che mi risveglia e poi mi addormenta anche se mi dici

ormai ho deciso, scusa se non ti avviso, ti mando quello che mi avanza se ci arrivo. Mamma ti ho sognata che eri bimba, figlia ti ho sognata che eri incinta,

0: fu la più selvaggia parata della storia moderna. Solamente di divise ce n'era per 100 carnevali. Beppe Fenoglio.
1: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
2: Hey guys, this is Gustavo and you are listening to my new song.
3: Door is open.
2: The door is open with MVRT.
1: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.

0: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
1: Meglio perdere la vita che tradire la fede. Così avrebbe potuto proclamare Santo Lussorio, giovane ufficiale romano che, convertitosi al cristianesimo, rifiutò di compiere persecuzioni contro i suoi nuovi fratelli di fede. Per questo fu arrestato, processato e infine martirizzato nei pressi di Fordongianus. Il suo culto si diffuse rapidamente, diventando uno dei più sentiti della Sardegna, soprattutto nella zona di San Lussorio, dove ancora oggi si celebra la sua memoria con grande devozione. Muore nel 304, diventando simbolo di coraggio spirituale per generazioni di sardi.
2: Perché dobbiamo andare così lontano per curarmi? Staremmo via tanto? Dove abiteremo?
3: Ogni anno, migliaia di persone sono costrette a curarsi per lunghi periodi lontano da casa e dall'affetto dei loro cari. Da oltre 30 anni Casa Amica accoglie i malati e le loro famiglie. Invia subito un SMS al 45591 o chiama da rete fissa. Costruiamo insieme una nuova Casa Amica.
4: Allora, abbiamo già avvicinato sostenibilità e Costituzione? Più vicine. Ora invece un bel passo avanti per la sostenibilità nelle politiche territoriali. E l'agenda 2030?
5: Oh! Ora è sotto i riflettori, anche a scuola.
6: C'è un problema con la crisi climatica.
4: Continuiamo a non vederla! E attenzione che conflitti e povertà sono ancora al punto più buio, eh?
7: Molte luci sono state accese, molte restano ancora da accendere. Partecipa al Festival dello Sviluppo Sostenibile e illuminiamo il futuro insieme.
8: Dovrebbe essere tutto più chiaro.
0: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Unica Radio.
1: Buongiorno dalla redazione. Scontro diplomatico tra Italia ed Israele per il trattamento inflitto agli attivisti della Global Sumud Flotilla, tra cui diversi italiani. Roma chiede scuse ufficiali e chiarimenti. Gli avvocati di Adalà, insieme ad un team di legali volontari, hanno fornito consulenza legale a centinaia di partecipanti della flotilla e riferiscono di violazioni sistematiche del giusto processo, oltre che di abusi fisici e psicologici diffusi da parte delle autorità israeliane contro gli attivisti. Stati Uniti e Iran verso l'intesa. Mediatori lavorano ad una lettera d'intenti, dice Trump, che entrambi i paesi firmeranno per aprire 30 giorni di trattative sul nucleare e Hormuz. Netanyahu farà quello che voglio, è una brava persona, ha detto il presidente americano. Gli investigatori al lavoro sul giallo di Pietracatella Campobasso cercano di capire se a cercare in rete notizie sulla Ricina siano state le stesse donne poi morte avvelenate, Antonella De Jelsi e Sara Di Vita, madre e figlia, e quanto emerge dalla convocazione delle parti offese degli indagati per venerdì 22 maggio in questura, quando saranno estratti i dati da telefoni, modem, PC e tablet prelevati nei giorni scorsi dalla casa di famiglia. Il calcio, l'Aston Villa si laurea campione dell'Europa League battendo 3-0 il Friburgo e regala al suo allenatore Emery il quinto successo in questa competizione. Per la Serie B niente rimonta per il Palermo, il Catanzaro perde 2-0 ma va in finale forte della 3-0 dell'andata. I calabresi sfideranno il Monza per andare in

0: Serie A. Ed è tutto, a più tardi.
1: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord stabile soleggiato con qualche isolato annuvolamento pomeridiano strettamente su Alpi e Prealpi. Non è previsto alcun fenomeno. Temperature in rialzo, massime tra 23 e 28 gradi. Al centro stabile soleggiato con modesta variabilità pomeridiana sulle zone interne. Non sono previsti fenomeni. Temperature in aumento, massime tra 22 e 27 gradi. Al sud stabile soleggiato con qualche annuvolamento pomeridiano sulle zone interne, associato a locali fenomeni sull'Appennino. Temperature in aumento, massime tra 22 e 26 gradi. Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord stabile soleggiato con qualche isolato annuvolamento pomeridiano strettamente su Alpi e Prealpi. Non è previsto alcun fenomeno. Temperature in rialzo, massime tra 23 e 28 gradi. Al centro stabile soleggiato con modesta variabilità pomeridiana sulle zone interne. Non sono previsti fenomeni. Temperature in aumento, massime tra 22 e 27 gradi. Al sud stabile soleggiato con qualche annuvolamento pomeridiano sulle zone interne, associato a locali fenomeni sull'Appennino. Temperature in aumento, massime tra 22 e 26 gradi.
2: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
2: Grande sventura per la Sardegna non essere ben conosciuta ed essere sempre ingiustamente giudicata. Così scriveva il cavalier Pasquale Tola, giurista, storico e politico sassarese dell'Ottocento, autore del monumentale dizionario biografico degli uomini illustri di Sardegna, in anticipo sui tempi incluse anche le figure femminili più rappresentative dell'isola. Difese l'autonomia culturale sarda e si batté per una giustizia più equa, unendo il sapere giuridico a una visione illuminata del progresso. Muore nel 1874, lasciando un patrimonio di sapere che continua a raccontare la Sardegna.
3: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
4: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica, unica radio app.

0: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.
2: Per farti felice, l'equilibrio che ho dentro sarebbe per te il mio regalo. Ogni passo che faccio sarebbe il tuo passo ideale. Ho rubato una volta soltanto, l'ho fatto per te.
3: Per farti felice.
2: Per farti felice.

0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
2: Il primo vescovo che ha retto questa chiesa è Bonifacio, discepolo di Cristo. Così tramanda la tradizione su San Bonifacio, ritenuto il primo vescovo di Cagliari. Secondo le fonti agiografiche, fu inviato in Sardegna da San Pietro per annunciare il Vangelo ai cagliaritani e ad altri popoli. La sua figura, sebbene avvolta nel velo della leggenda, rappresenta le radici apostoliche della Chiesa sarda e il profondo legame tra l'isola e la cristianità delle origini. Muore in un'epoca non documentata, ma la sua memoria vive nella devozione popolare e nella storia spirituale della Sardegna.
3: Vado, che ho lezione di
4: Per me un ginseng.
5: Grazie.
3: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Da marzo, tutti i martedì alle 20, la rubrica di Unica Radio Chuck in Sardegna con Luca Lobina e Marinella Frau per parlare del cinema della nostra isola. Ogni settimana ospiteremo un attore, un'attrice, un regista che ha lavorato in Sardegna. Potrete anche riascoltare o rivedere il nostro broadcast nei nostri canali social o sul sito unicaradio.it.
6: Raccontiamo la città che cambia.
7: Unica Radio. Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica, unica radio app.

0: città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Buongiorno dalla redazione. Tremano ancora i campi flegrei e una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.4 è stata registrata questa mattina in zona, con epicentro localizzato nel Golfo di Bacoli e una profondità di circa 3 km. Paura tra i cittadini, scuole chiuse a Bacoli e verifiche sugli edifici pubblici. Conflitto in Medio Oriente. Nonostante le indiscrezioni su un'intesa imminente tra Stati Uniti e Iran, il segretario alla difesa americano Exet ha assicurato che gli Stati Uniti sono pronti all'azione in attesa degli sviluppi negoziali. Teheran ha ricevuto la nuova proposta americana e la starebbe valutando. Scontro diplomatico intanto tra Italia ed Israele per il trattamento inflitto agli attivisti della Global Sumud Flotilla, tra cui diversi italiani. Un gesto infimo, tuona il capo dello Stato Mattarella. È inaccettabile, superata la linea rossa, dicono la Premier Meloni e il ministro Tajani, che pretendono scuse e convocano l'ambasciatore israeliano. Gli attivisti denunciano abusi, molestie sessuali, ferite. Gli Stati Uniti hanno revocato le sanzioni nei confronti di Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, che aveva duramente criticato Israele. Un avviso pubblicato sul sito web del Dipartimento del Tesoro ha ufficializzato la rimozione dalla lista nera. Parigi le nega invece la cittadinanza onoraria. Calcio, la Aston Villa batte 3-0 il Friburgo nella finale di Istanbul e vince l'Europa League. Per Emery si tratta del quinto trofeo in questa competizione. Sarà Monza-Catanzaro la finale playoff di Serie B. Dopo il 3-0 dell'andata, i giallorossi perdono 2-0 a Palermo, ma passano il turno. È tutto, a più tardi.
0: Unica Radio.
3: Mentre ascolti questo messaggio, in Italia 175 milioni di animali sono rinchiusi negli allevamenti intensivi. Invisibili, chiusi in gabbia, vittime di mutilazioni. Con il tuo 5 per 1000 a Essere Animali, sostieni le indagini con cui mostriamo questa realtà a milioni di persone e denunciamo i maltrattamenti. Con il tuo 5 per 1000 ci aiuta a vietare pratiche crudeli e ottenere leggi migliori per gli animali. Segnati il codice fiscale 976-762-00153. Maggiori informazioni su esseranimali.org. Aiutaci anche tu a difendere gli animali più sfruttati e meno tutelati.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
2: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
1: Unica Radio, come sentirsi a casa.
2: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
3: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
4: unica,
5: come te.
6: Anche i nomi perduti nella storia hanno voce se sappiamo ascoltare. Vostare, comandante cartaginese, visse in Sardegna nel III secolo a.C., quando l'isola era ancora contesa tra Cartagine e Roma. Durante la drammatica rivolta dei mercenari contro Cartagine, fu ucciso insieme a tutti i cartaginesi presenti sull'Acropoli, forse proprio a Carales, l'odierna Cagliari. La sua morte segna uno degli episodi più oscuri della presenza punica in Sardegna. Muore nel 240 a.C., lasciando dietro di sé il silenzio degli sconfitti, che ancora oggi affiora tra le pietre antiche dell'isola.
7: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, con il sistema DAB+. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
8: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
9: Imparare, giocare, condividere. Negli asili nido cresce il futuro. Per questo il PNRR prevede 2,4 miliardi di euro per aumentarne i posti ed accogliere almeno il 33% dei bambini sotto i 3 anni. I comuni possono presentare le proposte entro il 31 marzo. Tutte le informazioni su pnrr.istruzione.it. Futura, la scuola per l'Italia di domani. Ministero dell'Istruzione, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Raccontiamo
1: la città che cambia.
10: Unica Radio.
1: Unica Radio.

You watch me like a shit.

0: The only thing you love, birth a rap.
1: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
2: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
3: La fedeltà alla giustizia vale più dell'obbedienza al potere. Così potrebbe parlare Francesco Borras, nobile valenzano trapiantato in Sardegna nel 600. Feudatario e militare, guidò la sollevazione della Gallura contro il dominio spagnolo, schierandosi con gli Asburgo durante la guerra di successione. La sua scelta, rischiosa e coraggiosa, fu premiata con il cavalierato ereditario e il riconoscimento della nobiltà. Muore nel 1712, lasciando il segno come uno degli artefici di transizione politica che avrebbe segnato il destino della Sardegna nei secoli a venire.
4: Cosa cerchi mentre scrolli? Quello che ti piace? Qualcosa da condividere? Storie che vorresti vivere? Cerchi qualcuno con la tua stessa passione? E un posto in cui poterla esprimere? Il mondo è pieno di possibilità se sai dove guardare. La vita è troppo grande per stare tutta in uno schermo. Mentre scrolli, non sai che ti perdi.
1: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.

0: voce, la tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: Buongiorno dalla redazione. Stati Uniti e Iran verso l'intesa. Mediatori lavorano ad una lettera d'intenti, dice Trump, che Washington e Teheran firmeranno per aprire 30 giorni di trattative sul nucleare e Hormuz. Ma il Pentagono torna a minacciare. Gli Stati Uniti sono pronti all'azione, dice il segretario alla difesa americano Pete Hegseth. Il presidente ucraino Zelensky ha parlato di buoni contatti con gli Stati Uniti, sulla base dei quali ha espresso la speranza di una ripresa dei colloqui di pace con la Russia. Il cancelliere tedesco Merz scrive intanto ai leader dell'Unione Europea, proponendo di rendere Kiev un membro associato dell'Unione. Un pirata della strada ha investito due sorelle di 75 e 70 anni che attraversavano sulle strisce la scorsa notte in via Carni a Milano, uccidendone una, l'altra è grave. L'automobilista ha fuggito, un 39enne italiano, è poi andato a costituirsi. Il risultato positivo sia ad alcol che a droga test è stato arrestato. Tornano a tremare i campi flegrei, una scossa di terremoto di magnitudo 4.4 con epicentro in mare e a una profondità di 3 km è stata distintamente avvertita dalla popolazione alle 5.50. È in corso uno sciame sismico, come spiega l'INGV. Non si registrano danni, tranne alcuni leggeri cedimenti a Bacoli, chiuse le scuole nei comuni flegrei e in alcuni quartieri di Napoli. Tennis, giovedì di quarti di finale ad Amburgo. Luciano Darderi affronta per la prima volta in carriera Alex De Minaur per un posto in semifinale. Possibile doppio impegno per Bolelli e Bavassori, che dovranno prima recuperare la sfida sospesa ieri per pioggia contro Rebull Dombia, per poi, in caso di successo, affrontare ai quarti un altro duo francese. È tutto, a più tardi.
0: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio. Due minuti, un libro.
3: Bentrovati amiche e amici, sono Gianluca Melilli. Oggi apriamo Metodo, Mentalità, Motivazione. Un libro che raccoglie 40 anni di esperienza tra impresa, formazione e gestione del personale. Dall'apertura dello studio dentistico nel 92 ai due centri odontoiatrici, dalla società di formazione all'agenzia di marketing, il percorso di Pinuccio Massaiu offre un osservatorio privilegiato per conoscere i segreti del successo di un imprenditore. Pinuccio, qual è l'apporto del metodo al tuo successo?
4: Allora, guarda, il metodo è tutto. Senza metodo sei in balia dell'umore, mentre invece è col metodo che riesci a costruire sempre. Questo l'ho imparato da quando ero all'università, che mi alzavo la mattina alle 6, mi lavavo la faccia con acqua fredda, facevo il letto e mi mettevo a studiare. In quella maniera, in quelle prime due ore, in perfetto silenzio, facevo quello che non facevo nel resto della giornata. Il metodo è quella cosa che fa sì che, anche se non hai voglia, quel giorno ti permette di fare lo stesso. Ed è proprio in quei momenti che riesci a ottenere i migliori risultati, che sono quelli che ti serviranno per ottenere il successo che meriti.
3: Qual è la mentalità che bisogna avere e come la si può cambiare?
4: La mentalità giusta è solamente una, quella di smettere di dare la colpa agli altri.

0: ma di prenderti la responsabilità della tua vita. Se tu ti senti responsabile della tua vita e di quello che ti succede, grazie a questa mentalità tu potrai ottenere risultati straordinari che non avresti mai pensato di poter raggiungere. Se invece cerchi di scampartela dando la colpa agli altri, allora è la volta che non farai assolutamente niente.
1: Pinuccio Massaiu, a chi si rivolge il tuo libro?
0: Questo libro non è per tutti. Si rivolge alle persone che hanno voglia di cambiare, che hanno capito che per ottenere risultati devono mettersi in scomfort. Si rivolge a tutte le persone che hanno deciso di prendere in mano la propria vita per poter riuscire a trasformarla e per poter finalmente ottenere i risultati che pensano di meritare. E se leggono questo libro, ti assicuro che riusciranno a ottenerli.
1: Su 2minutiunlibro.it potete leggere alcune pagine in anteprima, un'intervista all'autore, ascoltare il podcast che abbiamo preparato e acquistare la vostra copia. Il ricavato dell'autore è devoluto all'associazione Imprenditore Non Sei Solo. Metodo, mentalità, motivazione. La via per costruire un'impresa e una vita straordinaria. Di Pinuccio Massaiu. Engage Editore.

0: Musica Radio.
1: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano con l'Europa League, Friburgo Aston Villa, è l'ora della finale. Le due squadre sono pronte a scendere in campo dalle 21 per fare la storia. Nessuna delle due ha mai vinto l'Europa League. L'Aston Villa ha una Champions in bacheca, ma risale a più di 40 anni fa. Un successo allo stato attuale riporterebbe il nome del club di Birmingham tra le grandi del calcio moderno. Dall'altra parte c'è il Friburgo, che va all'assalto del suo primo titolo europeo. Dopo una cavalcata trionfale, manca l'ultimo atto, quello più importante. Per una finale del genere servono i migliori giocatori, per questo il tecnico dei tedeschi si affida alle giocate di Kubler e Grifo e a gol di Matanovic. Emery per l'Aston Villa risponde con McKean e Watkins. Veniamo ai playoff di Serie B. Ieri l'attrezzato e favorito Monza ha messo fine ai sogni della Juve Stabia, uscita sconfitta nel doppio confronto, ma con la consapevolezza di stare molto più in alto della 14ª posizione per valore della rosa. Stasera tocca agli altri semifinalisti, Palermo e Catania. Zaro, l'andata match è terminato 3-0 per i calabresi, la doppietta del navigato Iemmello e quella del giovane prospetto Liberali hanno reso davvero complicato il passaggio del turno per gli uomini di Inzaghi, che ora avranno bisogno di tutta la spinta del Berbera per raggiungere in finale il Monza e sperare in un clamoroso e affascinante ritorno in Serie A, che manca dalla stagione 2016-17, con in mezzo anche un fallimento societario che ha costretto il Palermo nel 2019 a ripartire dalla Serie D. Nazionali, il tecnico della Grecia, il serbo Jovanovic, non ha gradito la decisione del commissario tecnico azzurro ad interim Silvio Baldini di affidarsi a molti giocatori dell'Under 21 per l'amichevole dell'Italia in programma il prossimo 7 giugno a Creta, e ha spinto la propria federazione a forzare la mano, al punto che dalla Grecia si paventa anche un annullamento del match. Dal canto suo la FIGC assicura che il test non salterà e che la Grecia non ha diritto di decidere quale può essere la formazione dell'avversario, e tramite le parole di Giancarlo Antognoni, che sarà il capo delegazione in occasione delle due amichevoli con Lussemburgo e Grecia, manda un chiaro messaggio al CT ellenico: sarà un'Italia giovane e forte, la migliore nazionale possibile in questo momento per motivazioni e prospettiva, ha detto Antognoni. Tra due giorni Novak Djokovic compirà 39 anni e si appresta a disputare il Roland Garros. Il serbo non è al meglio e non ha nascosto che appunto deve migliorare la sua situazione fisica. Sa che imporsi agli Open di Francia non sarà semplice, ma vuole comunque inseguire un isperato quarto successo in terra transalpina e la 25ª vittoria in uno slam, un'impresa che lo consegnerebbe definitivamente al mito. Il ciclismo, Navez cala il tris, l'ecuadoriano batte Massimo Lata a Chiavari e si aggiudica l'11ª tappa del Giro d'Italia. È la sua terza vittoria in questa edizione della Corsa Rosa dopo i successi a Cosenza e Fermo. Invariate le prime posizioni in classifica generale, maglia rosa sempre sulle spalle di Eulalio, Vingegaard distante 27 secondi. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
2: Raccontiamo la città che cambia.
0: Unica Radio.
3: Questa è Unica Radio.
4: Unica Radio. Unica Radio.
3: La radio universitaria di Cagliari.
5: Uff, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
6: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
7: La vita passa e noi la lasciamo passare come l'acqua del fiume. E solo quando manca ci accorgiamo che manca. Così scriveva Grazia Deledda, nata a Nuoro nel 1871. Autodidatta, raccontò con passione la Sardegna e le sue tradizioni. Fu la prima italiana a ricevere il Nobel per la letteratura. Le sue storie parlano di amore, dolore e destino, con una voce intensa e universale. Muore a Roma nel 1936, ma le sue parole continuano a scorrere come l'acqua di un fiume.
8: Io all'Istat ho passato la mia vita.
9: Da 100 anni l'Istat racconta l'Italia. Prima dei sistemi digitali c'erano queste schede, piccoli fori che leggevano i dati del paese. In quei dati c'era un'Italia che cambiava e l'Istat testimoniava i cambiamenti. Oggi i dati viaggiano veloci, ma il lavoro è lo stesso: raccogliere, elaborare, capire per prendersi cura del futuro.
0: Leggera, gratuita,
10: gratuita, gratuita,
0: semplicemente unica,
10: unica,
0: unica radio, app.
11: Accendi la tua giornata, unica radio.
12: Mira bien, hijo de tu puta madre. Soy mencho, güey. Con el lado a tu puta gente a la verga, soy mencho. Póngase a las pilas, güey. Deja el buen amigo.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: App.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: L'amore non è morale o immorale. È amore e basta. Cassandra Clare.
1: Yo guys, it's Marco Generali here and you're listening to our track Not Enough on your favorite station.
2: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
1: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
2: Istruitevi, agitatevi, organizzatevi, perché avremo bisogno di tutta la nostra intelligenza, entusiasmo e forza. Parlava così Antonio Gramsci, nato ad Ales nel 1891. Pensatore rivoluzionario, fondò il Partito Comunista d'Italia e finì in carcere sotto il fascismo. Lì scrisse i suoi famosi quaderni, pieni di idee ancora vive. Muore nel 1937, ma la sua voce continua a svegliare le coscienze.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Leggera, gratuita.
6: Gratuita.
5: Semplicemente unica.
6: Unica.
5: Unica Radio. App.
4: Seguila, ascoltala. Unica Radio. Amala.

0: Song in Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio nel quale si traducono i brani più ascoltati di sempre. Il singolo, pubblicato nel 1976, è uno dei brani pop più conosciuti al mondo. Per quanto ritenuta una dei migliori esempi di disco music, la canzone è quasi priva di ogni caratteristica tipica del genere, il che si riflette ironicamente nel ritmo lento e sincopato, che la rende difficilmente ballabile. Il tema della canzone gioca sull'espressione regina danzante, detta in italiano regina della festa, intesa come una festa da ballo, cioè la ragazza più bella che si fa notare per la sua avvenenza e che ogni venerdì sera si prepara in cerca di avventure. Il ritornello è un invito a vivere la propria vita anche nella sfera della sessualità. È venerdì sera e le luci sono basse. Cerchi un posto in cui andare, dove mettano la musica giusta, per immergerti nello swing. Ci vieni per cercare un re, quel ragazzo potrebbe essere chiunque. La notte è giovane e la musica è alta. Con un po' di musica rock tutto è bello. Vediamo se riuscite a ballare al ritmo lento di Dancing Queen degli ABBA.
0: Song in Translation, le traduzioni delle canzoni, su Unica Radio.

0: Radio, raccontiamo la città che cambia.
1: Buongiorno dalla redazione. Il deputato del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto e il giornalista del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani, che erano a bordo di una delle navi della flottiglia intercettate dagli israeliani, sono rientrati in Italia. Sono sbarcati a Fiumicino. Mantovani denuncia: siamo stati picchiati, incatenati e ammanettati. Stati Uniti e Iran verso l'intesa, mediatori lavorano ad una lettera di intenti, dice Trump, che Washington e Teheran firmeranno per aprire 30 giorni di trattative sul nucleare Hormuz. Ma il Pentagono torna a minacciare e gli Stati Uniti sono pronti all'azione. Intanto la nuova autorità sullo stretto di Hormuz annuncia la creazione di una zona marittima controllata. Il presidente ucraino Zelensky ha parlato di buoni contatti con gli Stati Uniti, sulla base dei quali ha espresso la speranza di una ripresa dei colloqui di pace con la Russia. Il cancelliere tedesco Merz scrive intanto ai leader dell'Unione Europea, proponendo di rendere Kiev un membro associato dell'Unione. Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.4 ed una profondità di 3 km è stata distintamente avvertita a Napoli poco dopo l'alba, alle 5.51, e nei vicini comuni dell'area flegrea occidentale. Si tratta di una delle scosse più elevate da quando è riesploso il bradisismo in quell'area. Scuole chiuse a Bacoli e Pozzuoli. Calcio: il re di Coppa colpisce ancora. L'Aston Villa di Emery si prende l'Europa League con un dominante 3-0 sul Friburgo nella finale di Istanbul, che consegna al tecnico il suo quinto trionfo in questa competizione. I Villains tornano a vincere un titolo europeo dopo 44 anni. È tutto, a più tardi.
0: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.

0: right, kids. Today, we're going on a field trip.
1: Yay! Yay!
2: I am a god.

0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari. Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
1: Il popolo sardo, come i popoli venuti ultimi alla civiltà moderna e già fattisi primi, ha da rivelare qualcosa a se stesso e agli altri, di profondamente umano e nuovo. Così scriveva Emilio Lussu, nato ad Armungia nel 1890. Ufficiale nella Grande Guerra, raccontò l'assurdità del conflitto in Un anno sull'altipiano. Antifascista convinto, fu tra i fondatori di Giustizia e Libertà e del Partito Sardo d'Azione. Muore nel 1975, lasciando un'eredità di coraggio e pensiero libero.
2: Abbiamo già avvicinato sostenibilità e costituzione? Più vicine. Ora invece un bel passo avanti per la sostenibilità nelle politiche territoriali. E l'agenda 2030?
3: Oh, ora è sotto i riflettori. Anche a scuola.
4: C'è un problema con la crisi climatica.
2: Continuiamo a non vederla! E attenzione che conflitti e povertà sono ancora al punto più buio,
5: Molte luci sono state accese, molte restano ancora da accendere. Partecipa al Festival dello Sviluppo Sostenibile e illuminiamo il futuro insieme.
4: Dovrebbe essere tutto più chiaro.
6: Unica Radio.
0: Unica Radio.
6: Unica Radio.
0: Unica Radio. Raccontiamo.
7: La città.

0: Unica Radio.
1: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma.

0: Unica Radio.
1: Time Machine, Unica Radio, ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
2: Spostiamoci al presente. Era il 1986.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio. Questa è Unica Radio. Unica Radio.

0: Servirsi di Dio come di una risposta alla domanda sull'origine delle leggi equivale semplicemente a sostituire un mistero con un altro. Stephen Hawking.
1: Hey, this is DJ Kick and you're listening to my song Hot Time. This is our time.
2: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
2: Questa è la ricetta democratica, spegnere la fiamma prima che divampi l'incendio. Così ammoniva Francesco Cossiga, nato a Sassari nel 1928, giurista e docente universitario, fu ministro dell'interno durante il sequestro Moro, presidente del Consiglio per ben 8 anni e infine presidente della Repubblica. Celebre per il suo stile diretto, fu soprannominato il picconatore per le sue critiche alle istituzioni. Muore nel 2010, lasciando un'eredità di riflessione politica e istituzionale.
3: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
4: Portala sempre con te. Unica Radio.

0: piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.
1: It's fucking Trey Wayne, King New York, looking for Queen.
2: You got the right one. Let these

0: I'm going crazy about it. I'm going codeine crazy. That's how I'm living it. I'm feeling lovely. I'm drinking bubbly.
1: Codeine crazy. Codeine crazy. All this motherfucking money coming codeine crazy.
2: Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio.
3: Buongiorno dalla redazione. Picchiati selvaggiamente, ammanettati e con le catene alle caviglie. È il racconto del parlamentare 5 Stelle Carotenuto e del giornalista del Fatto Mantovani, fermati con gli altri attivisti della flottiglia e già in Italia. E altri volontari sono stati rilasciati e partiranno oggi da Israele. Paura all'alba nella zona dei Campi Flegrei, dove si è verificato un terremoto di magnitudo 4.4 con epicentro a Bacoli. Il sisma è stato avvertito in tutta la zona, in molti comuni le scuole oggi rimangono chiuse. Verifica in corso da parte della Protezione Civile. Al momento si registrano soltanto piccoli danni e cedimenti di intonaco. Un tasso alcolemico 4 volte il consentito. Un uomo visibilmente ubriaco e sotto stupefacenti si è messo nella notte alla guida della sua auto, investendo 2 sorelle di 75 e 70 anni a Milano. Per una di loro non c'è stato nulla da fare, l'altra è in gravi condizioni. L'uomo, 39 anni, non si è fermato a prestare soccorso, poi si è costituito. Persone travolte a Modena da un'auto, mai avrei potuto immaginare una cosa del genere, sono le parole che la sorella di Salim El Kudri ha affidato a un audio diffuso dal legale Gianelli. Telefoni, computer, relazioni personali, disagio sociale e psichiatrico sono il campo di indagine in cui si muove la squadra mobile di Modena per ricostruire le ragioni che hanno portato al folle gesto del 31enne. Tennis alle 14, conosceremo i tabelloni del Roland Garros 2026. Nel sorteggio di Parigi ci saranno 9 azzurri, 7 in campo maschile e 2 in campo femminile. Yannick Sinner guida il seeding. Tra le teste di serie anche Cobolli e Darderi. Intanto c'è Amburgo, Darderi sfida nei quarti de minore. In campo anche il doppio Bolelli-Vavassori. È tutto, a più tardi.
2: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
4: Ben trovati con i pettegolezzi più piccanti degli ultimi 7 giorni. Ormai da mesi il cuore della 33enne Pilar Fogliati batte per il 53enne dirigente della Fiorentina Fabio Paratici, ma è l'attrice a scendere in campo per respingere le critiche sulla differenza d'età. Non me ne frega niente, la nostra è una cosa bella e vera, insieme ridiamo tanto, ha detto. Galeotta fu una cena con amici comuni. Da lì in avanti Pilar e Fabio non si sono mai lasciati. Lui ha alle spalle un matrimonio e 2 figli, lei vanta altre 2 relazioni entrambi con uomini più grandi, il collega Claudio Gioè e il manager Severiano Recchi. Della serie Gallina Vecchia, ancora una volta, fa buon brodo. Accanto all'eclettico Salda Vinci, vincitore dell'ultimo Festival di Sanremo, da oltre 30 anni c'è la moglie Paola Pugliese, presenza discreta e solidissima della sua vita. Una donna lontano dai riflettori, conosciuta quando erano poco più che ragazzi, che ha sposato nel 1992, ma alla quale ha dato il primo bacio, a Posillipo, quando avevano appena 15 anni. Un amore da favola dunque, che però ha attraversato i suoi momenti no. Colpa, si fa per dire, di una minigonna che fece infuriare il cantautore tanto da lasciare la moglie per addirittura 1 anno. Poi però tutto è bene quel che finisce bene e allora, soprattutto in questo caso, non poteva che essere per sempre sì. Vogliamo infine

0: oltreoceano, dove Cameron Diaz, a 53 anni, è diventata mamma per la terza volta. Lei e Benji Madden ne hanno dato l'annuncio sui social con un post particolare. Al posto della classica foto del bebè è apparso il disegno di una nave pirata con sotto il nome del figlio, Nautas, di origine latina, che richiama proprio il mondo del mare. E un mare di felicità ha travolto la famiglia, della quale fanno parte anche altri due bimbi, a coronamento del grande sogno dell'attrice, che non ha mai nascosto quanto il percorso verso la maternità sia stato lungo e faticoso. E allora, tanti tripli auguri! È tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.

0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
2: Ribellatevi, siate scomode, date fastidio. Il silenzio è un lusso che pochi possono permettersi. Così parlava Michela Murgia, nata a Cabras nel 1972, scrittrice, attivista, voce libera e coraggiosa. Con romanzi come Accabadora e saggi come Stai zitta, ha raccontato Sardegna, potere e linguaggio. Credeva in una famiglia scelta, fatta da affetti veri e non solo di sangue. Difese i diritti LGBTQ+, con forza e intelligenza. Muore prematuramente a Roma nel 2023, lasciando un'eredità culturale viva e potente. Le sue parole continuano a ispirarci e indicarci nuove strade ogni giorno.

0: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
1: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.

0: Unica Radio.
1: La città che cambia.
0: Unica Radio.
2: Raccontiamo la città che cambia.

0: non accetterei. Non credo il problema sia in lei, non credo che esista lei, ma è uno che ho detto è lei. Di me no, non accetterei. Non credo il problema sia in lei, non credo che sia un problema. No, non credo sarà un problema. Oh no, non vedo dov'è il problema. Boh, non credo sarà un problema.
1: Tra poco, special podcast.
2: Unica Radio.
3: Selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio. B-Podcast.
4: Buongiorno a tutti da Unica Radio. Oggi avremo l'intervista col giovane regista Lorenzo Spinelli, che ci racconterà il suo film Brigas, un cortometraggio proiettato in occasione della rassegna Visioni Sarde, proprio per celebrare il giorno del popolo sardo, in onore di Sadia de sa Sardigna. La prima domanda che ti voglio fare, Lorenzo, è questa. Secondo te, quanto dell'identità sarda passa attraverso i frammenti di vita quotidiana e familiare che hai recuperato?
5: Sì, buongiorno. Dunque, io ho realizzato Brigas l'anno scorso, che è stato selezionato, come dicevi, a Visioni Sarde, ma tuttavia io sono, diciamo, di origini laziali, di Roma, però mi ha sempre affascinato la cultura sarda. L'anno scorso avevo cominciato a lavorare proprio sugli archivi della Sarda, e penso che in qualche modo il lavoro che ho realizzato si basa proprio su delle immagini che raccontano simbolicamente alcuni tratti ed episodi tipici della cultura sarda, a partire per esempio dalla tosatura. Ci sono queste immagini riprese da questo video amatore, che era un fotografo professionista di nome Nino Dolinas, e aveva ripreso in modo amatoriale la tosatura delle pecore o menti di mare, quindi proprio degli quasi stereotipi della cultura sarda. Ma quello che ho cercato, diciamo, di raccontare ancora rispetto a questa cultura sarda sono proprio i conflitti attraverso delle voci che utilizzano un accento e marcatamente sardo. Quindi per me la cosa diciamo che rappresenta di più l'essere, appartenere alla comunità, anche se poi io personalmente non lo sono, risiede nella struttura di questa lingua, nel percorso che si crea, diciamo, tra le voci all'interno del cortometraggio.
4: Certo, infatti tu sei, insomma, conosciuta, insomma, si sa che è proprio particolare il tuo riuso dei filmati d'archivio. La prossima domanda che volevo farti è: il tema centrale di Brigas esplora la relazione di coppia dall'interno. Come sei riuscito, attraverso il montaggio, a far emergere una sfera così intima eppure universale, rendendo attuali dei momenti catturati decenni fa?
5: Allora, come dicevo, diciamo, il film è nato l'anno scorso. L'idea era quella, diciamo, di raccontare attraverso un tema particolare la ciclicità delle relazioni. Dunque, se si pensa, diciamo, alle relazioni di coppie, almeno quello che è la mia idea, penso che ci sia una certa ciclicità a livello di, diciamo, promesse, conflitti, nuove riscoperte. È come se ogni volta ripercorressimo sempre la stessa strada, in qualche modo, anche se cambiando varie volte. Mi spiego meglio. Il racconto è tutto, come dicevi, con il riutilizzo creativo di immagini di questo video amatore Nino Solinas, che attraverso i suoi video amatoriali riprende dei momenti sia quotidiani, sia la tosatura o momenti di mare. E la mia idea era di, attraverso anche le voci, di ricostruire quali sono i momenti che ci portano al conflitto, no? I conflitti all'interno della coppia, certo, e delle nuove promesse, le nuove promesse di amore. E quindi per me il modo di raggiungere l'intimità era quello di portare gli attori a interpretare su quelle immagini, no? Che sono sempre immagini di gioia, in realtà dei conflitti forti.
4: Come se quindi fosse, ecco, una danza tra promesse, rotture, speranza, giusto?
5: Esatto, sì, esatto, era l'idea, infatti, quella di ripercorrere insieme alle voci questi momenti che sono proprio tipici delle relazioni, esatto, di coppia.
6: Infatti penso che sia proprio peculiare perché è molto attuale come argomento, come tema, e infatti penso che si possa rivedere anche nelle relazioni di tutti i giorni, nelle relazioni proprio di coppia, queste dinamiche sono molto frequenti. Per questo volevo chiederti, sì, entrare nell'archivio privato di una famiglia è un atto di intimità, come ci sei riuscito? E soprattutto, guardare questi nastri per la prima volta, che cosa ti ha, qual è stato il dettaglio o l'emozione che ti ha fatto capire che lì dentro poteva esserci la storia di Brigas?
5: Dunque, allora, sono stato alla Cineteca Sarda e ho cominciato a guardare questi archivi sconfinati che sta raccogliendo ormai da anni di pellicole amatoriali, e devo dire che mi hanno affascinato tantissimo. Cioè, c'è qualcosa in queste immagini, in questi formati ridotti, no? Perché poi spesso giravano con delle cineprese in 8 mm o al massimo in 16 mm, quindi dei formati più piccoli rispetto a quelli a cui uno è abituato, che era il 35 mm. E questi formati piccoli sembrano proprio racchiudere queste esperienze familiari che non hanno fatto parte per tanti anni del cinema commerciale o del cinema, diciamo, ufficiale in qualche modo. E invece oggi, in questo periodo, in questi anni, sembra che queste pellicole ritornino con forza. Ormai possiamo dire questa cosa va avanti ormai da quasi una ventina di anni, e però racchiudono, secondo me, delle spontaneità che non ci sono nell'altro cinema. E quindi, quando ho visto alla Cineteca Sarda tutti questi filmini, questi video di famiglia, ho trovato subito quell'autenticità, quel rapporto di coppia che non avrei potuto ritrovare all'interno delle immagini ufficiali. Ho visto tantissimi autori, veramente, non lo so, avrò visto una sessantina di autori che negli anni 60, 70, 80 avevano la cinepresa e hanno girato dei momenti familiari. Però quello che mi ha colpito di Nino Solinas era il suo sguardo, perché a differenza di tutti gli altri si vedeva che aveva uno sguardo, diciamo, preparato, perché lui passava da una carriera di fotografo a, diciamo, dedicarsi così in maniera amatoriale anche ai filmini di famiglia, alle riprese. E quel suo sguardo, che si concentrava in aspetti, diciamo, naturalistici o anche, come dicevo la prima, la tosatura, è uno sguardo molto particolare, un osservatore, cioè, che si vede che c'ha degli strumenti che riutilizza, e questo a me mi emozionava, perché sembrava come se conoscesse, diciamo, il linguaggio cinematografico. E da lì ho pensato, ok, questo è sicuramente lo sguardo che mi interessa di più. Poi c'è da dire che nell'inizio del film ho preso altre due, diciamo, sequenze brevissimi di un vulcano e invece di un duello, non mi vengono i termini stamattina, di box, e quelle invece vengono da un incontro di box, grazie, e quelle immagini invece sono delle immagini in 35 mm più ufficiali, no? E sono anche posizionate lì all'inizio perché secondo me è il momento in cui deve partire il film e deve raccontare il quesito fondamentale, no? Che è quello: ma l'amore esiste? C'è una ciclicità? È vero? Ci possiamo innamorare di qualcuno? C'è una speranza? E rispetto a queste domande ho detto, ok, usiamo il 35 mm, usiamo questo tipo di immagini per poi andare nell'intimità di una coppia, farla interpretare a due voci e vedere ed esplorare il conflitto.
6: Infatti, alla luce di questo, volevo chiederti, farti una domanda: qual è il messaggio che speri resti nel cuore degli spettatori dopo aver visto Brigas e soprattutto dopo aver lavorato così a fondo sull'intimità di questo archivio?
5: Sì, diciamo che Brigas è un cortometraggio sperimentale, nel senso che io ho proprio voluto lavorare su questi dispositivi, no, che ti dicevo, rispetto alle pellicole e ai diversi sguardi, e quindi a livello di trama e di arco narrativo da seguire è un po' più complicato rispetto ai film ai quali siamo abituati. Però quello che spero che riesca a passare in qualche modo è proprio lo sforzo che deve, diciamo, venire dalle coppie, la possibilità che come?
6: La costanza, probabilmente, anche
5: la costanza, esatto, di recuperare speranza e di ripartire da qualcosa per ricominciare a ricostruirsi ogni volta, sempre ricostruirsi con una nuova esperienza, quindi superare, ripartire, poi magari ricadere nella stessa problematica ma con uno sguardo nuovo, perché magari uno è riuscito ad imparare come affrontare quella situazione. anche se poi ritorna sempre in continuo. Quella è la mia speranza. Certo, devo dire che non so se riesci a trasmettere tutte queste cose, però quando l'ho fatto pensavo a questo, diciamo, era questa l'idea.
6: Era questo l'intento, infatti grazie perché è estremamente attuale. Comunque
5: grazie a te.
6: Grazie mille per questa intervista, per averci dedicato del tempo. Ti auguro un buon lavoro e un bocca al lupo per tutto e soprattutto
5: grazie mille.
6: Grazie per essere stato con noi.
5: Grazie mille Valeria, grazie, viva il lupo e anche a voi, e viva la Sardegna. Grazie. E spero di tornarci presto, perché poi io vivo nel Lazio e purtroppo solo quando me lo posso permettere ogni tanto vengo.
6: Ti aspettiamo.
5: Ecco, grazie. Ciao Valeria, ciao, buona giornata.
6: Grazie, grazie mille, gentilissimo. Buona giornata. Vi ricordo che potete ascoltare questa e altre interviste sul portale di unicaradio.it, Spotify e Amazon Music.
3: Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio. Portala sempre con te.

0: Riascolta la puntata completa di questo ed altri podcast sul sito di Unica Radio, su Spotify e Amazon Music.
1: Unica Radio.
2: Hey, this is Jill Montgomery from the Hot Tub.
3: Quei che mi corrono dietro, presto presto m'annoiano. Carlo Goldoni.
4: Hey, what's up? This is Matchy, and you are listening to my brand new single, Coupé, featuring Jay Nala, on your favorite radio station.
3: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
2: La mia voce è la voce della mia terra e la mia terra canta attraverso di me. Così si presentava Maria Carta, nata a Siligo nel 1934. Cantautrice e attrice, ha portato la musica tradizionale sarda nel mondo, reinterpretando canti antichi con una sensibilità moderna. Ha calcato palcoscenici internazionali, dal Bolshoi di Mosca alle cattedrali di New York e San Francisco. È apparsa in film come Il Padrino, parte seconda di Coppola e Gesù di Nazareth di Zeffirelli. Ha unito arte e impegno civile. Muore nel 1994, ma la sua voce continua a raccontare l'anima della Sardegna.
0: Unica Radio, la tua carica quotidiana.
3: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: Esatto!
1: Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
2: Sì! Quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
1: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
2: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
3: Unica Radio, la tua voce, la nostra città.
0: Tra poco, su Unica Radio, Unica News.

0: Unica News, spazio all'informazione.
1: L'informazione culturale del mattino della Sardegna di Unica Radio con il primo servizio.
2: Primavera nel cuore della Sardegna 2026 è già in corso e celebra la sua 20ª edizione, confermandosi un appuntamento centrale per la scoperta dell'entroterra sardo. La manifestazione coinvolge 14 borghi tra Baronia, Ogliastra e Planargia, proponendo un ricco programma di eventi, laboratori, enogastronomia e trekking. Articolata in 10 weekend, l'iniziativa accompagnerà il pubblico fino al 28 giugno 2026, offrendo un'immersione nella cultura locale e nei paesaggi incontaminati della Sardegna.
1: Spazio alla cultura su Unica Radio, l'aggiornamento quotidiano con il nostro territorio, l'approfondimento.
3: A Cagliari, dal 28 maggio al 1 giugno 2026, prende il via il Poetto Fest, rassegna musicale ospitata all'Opera Bici Arena. L'evento propone concerti dal vivo con artisti nazionali e talenti sardi, animando il litorale del Poetto. Un appuntamento che unisce intrattenimento e valorizzazione della scena musicale locale, attirando pubblico e appassionati in uno dei luoghi simbolo della città.
1: Continuiamo questa edizione con gli ultimi aggiornamenti dal territorio. Il servizio.
4: Alghero si prepara a un inizio giugno all'insegna di sport e cultura. Il 7 giugno 2026 la città ospiterà l'Ironman 70.3 Sardegna, evento di punta del periodo. In attesa dei grandi concerti dell'Alger Summer Festival previsti da luglio, il territorio propone un ricco calendario di esperienze, dalle tradizioni locali alle visite alle grotte di Nettuno, fino alle passeggiate sui bastioni al tramonto. Il centro storico si conferma fulcro della vita cittadina, offrendo un'atmosfera vivace e accogliente per residenti e visitatori.
1: Si conclude qui l'edizione di Unica News dedicata all'informazione locale. Buon ascolto con la programmazione di Unica Radio.
5: This is Lucino, and you're listening to my new song, Care, on your favorite radio.
6: Unica Radio.

0: Fatto Quotidiano Mantovani, rientrato in Italia insieme al parlamentare 5 Stelle Caro Tenuto. I due si trovavano a bordo di un'imbarcazione della flottiglia diretta a Gaza, bloccata poi dalla marina israeliana. Tutti gli attivisti sono stati rilasciati. La Procura di Milano, d'intesa con il Procuratore Nazionale Antimafia ed Antiterrorismo, ha eseguito alcune perquisizioni domiciliari e informatiche nell'ambito di un'indagine nata in seguito ad una denuncia per accessi abusivi ai computer in uso ai magistrati Faro sul distretto di Torino. Perquisizioni a casa e nello studio dell'ex avvocata, ora deceduta, di Matteo Messina Denaro a Campobello di Mazara, Trapani. Nel frattempo il GIP dice no all'arresto delle sorelle indagate dell'ex Primula Rossa di Castelvetrano. Nuova visita della Premier Giorgia Meloni a Niscemi. La Presidente del Consiglio, accompagnata dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Fabio Ciciliano, dopo le visite di gennaio e febbraio, torna per la terza volta nella località siciliana colpita dalla frana. Nell'Italia, con la natalità ai minimi storici, 6,6 milioni di persone dichiarano di aver rinunciato ad avere bambini che desiderano. Tra le motivazioni, problematiche di varia natura, a partire dalla sfera economico-lavorativa, questi i dati del rapporto annuale dell'Istat. È tutto, a più tardi.
1: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.
3: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
4: Unica Radio.
3: App.

0: la tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano con l'Europa League, Friburgo Aston Villa, è l'ora della finale. Le due squadre sono pronte a scendere in campo dalle 21 per fare la storia. Nessuna delle due ha mai vinto l'Europa League. L'Aston Villa ha una Champions in bacheca, ma risale più di 40 anni fa. Un successo allo stato attuale riporterebbe il nome del club di Birmingham tra le grandi del calcio moderno. Dall'altra parte c'è il Friburgo, che va all'assalto del suo primo titolo europeo. Dopo una cavalcata trionfale manca l'ultimo atto, quello più importante. Per una finale del genere servono i migliori giocatori, per questo il tecnico dei tedeschi si affida alle giocate di Kubler e Grifo e a gol di Matanovic. Emery per l'Aston Villa risponde con McKean e Watkins. Veniamo ai playoff di Serie B. Ieri l'attrezzato e favorito Monza ha messo fine ai sogni della Juve Stabia, uscita sconfitta nel doppio confronto ma con la consapevolezza di stare molto più in alto della 14ª posizione per valore della rosa. Stasera tocca agli altri semifinalisti, Palermo e Catania. Zaro, l'andata match terminato 3-0 per i calabresi, la doppietta del navigato Iemmello e quella del giovane prospetto Liberali hanno reso davvero complicato il passaggio del turno per gli uomini di Inzaghi, che ora avranno bisogno di tutta la spinta del Berbera per raggiungere in finale il Monza e sperare in un clamoroso e affascinante ritorno in Serie A, che manca dalla stagione 2016-17, con in mezzo anche un fallimento societario che ha costretto il Palermo nel 2019 a ripartire dalla Serie D. Nazionali, il tecnico della Grecia, il serbo Jovanovic, non ha gradito la decisione del commissario tecnico azzurro ad interim Silvio Baldini di affidarsi a molti giocatori dell'Under 21 per l'amichevole dell'Italia in programma il prossimo 7 giugno a Creta, e ha spinto la propria federazione a forzare la mano, al punto che dalla Grecia si paventa anche un annullamento del match. Dal canto suo la FIGC assicura che il test non salterà e che la Grecia non ha diritto di decidere quale può essere la formazione dell'avversario, e tramite le parole di Giancarlo Antognoni, che sarà il capo delegazione in occasione delle due amichevoli con Lussemburgo e Grecia, manda un chiaro messaggio al CT ellenico: sarà un'Italia giovane e forte, la migliore nazionale possibile in questo momento per motivazioni e prospettiva, ha detto Antognoni. Tra due giorni Novak Djokovic compirà 39 anni e si appresta a disputare il Roland Garros. Il serbo non è al meglio e non ha nascosto che appunto deve migliorare la sua situazione fisica. Sa che imporsi agli Open di Francia non sarà semplice, ma vuole comunque inseguire un insperato quarto successo in terra transalpina e la 25ª vittoria in uno slam, un'impresa che lo consegnerebbe definitivamente al mito. Il ciclismo, Navez cala il tris, l'ecuadoriano batte Massimo Lata a Chiavari e si aggiudica l'11ª tappa del Giro d'Italia. È la sua terza vittoria in questa edizione della Corsa Rosa dopo i successi a Cosenza e Fermo. Invariate le prime posizioni in classifica generale, maglia rosa sempre sulle spalle di Eulalio, Vingegaard distante 27 secondi. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
0: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.
3: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
2: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
4: Fino a quando il dolore avrà il mondo nelle mani, svegliati di buona lena. Forse hai già quel che vuoi. Cantava Andrea Parodi nella sua celebre Pizzino senza guerra. Nato a Porto Torres nel 1955, fu cantante e fondatore di Tazenda. Portò il sardo sul palco di Sanremo, unendo tradizione e modernità. Poi la carriera solista, con collaborazioni internazionali e progetti legati all'identità sarda. Muore nel 2006, ma la sua musica continua a parlare a chi ha radici e sogni.
5: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica può aiutare chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie quotidiane, controlli continui, tempo sottratto alla vita di tutti i giorni. Eppure, ci sono emozioni che continuano a cercare spazio. Solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica.
6: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica Radio App.
7: Oh, oh yeah!

0: Non c'è mai stato un filosofo che potesse sopportare pazientemente il mal di denti. William Shakespeare.
1: Hey guys, it's Memphis Blood and you're listening to my new single Loads on My Mind. On your favorite radio station.
2: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: La donna è fedele ad uno quando il turco si fa cristiano. Giovanni Verga.
1: Il GR Cultura dell'Agenzia di
2: installazioni luminose, esperienze immersive, interattive e in virtual reality, video arte, DJ set, talk e performance. Torna a Roma per la sua nona edizione Videocittà, il festival della visione e della cultura digitale che dal 10 al 12 luglio animerà ancora una volta il gazzometro di Roma, la più grande area di archeologia industriale urbana d'Europa. Dopo aver dedicato le precedenti edizioni alla Luna, alla Terra, alla Galassia e al Sole, Videocittà 2026 sceglie come tema centrale l'acqua. Per la prima volta al festival, che quest'anno prende il nome di Videocittà Water Cult, arriva Hao Yuxi, artista cinese tra le figure più rilevanti della scena contemporanea, che presenta in prima italiana la sua celebre installazione immersiva Nature's Computility. Il Museo di Jesolo presenta la mostra Tra terra e acqua, la laguna di Venezia e le valli di Jesolo, un progetto espositivo a cura di Fernando Spina che attraverso oltre 100 opere tra dipinti, acquerelli e taccuini racconta uno degli ecosistemi più delicati e strategici del Mediterraneo. L'esposizione riunisce 6 artisti naturalisti del collettivo Ars et Natura, protagonisti di una ricerca che unisce osservazione diretta, rigore scientifico e restituzione artistica. Le opere nascono da esperienze dirette sul campo, taccuini di viaggio, osservazioni dal vero, studi di luce e comportamento animale, e costruiscono un racconto visivo capace di restituire la complessità e la fragilità dei paesaggi lagunari. L'immaginario sonoro e visivo di Brian Eno approda a Parma con un progetto artistico diffuso fruibile fino al 2 agosto. L'artista torna in Italia per abitare e reinventare gli spazi del complesso monumentale di San Paolo e dell'Ospedale Vecchio, che vengono così restituiti alla fruizione pubblica. Nel primo sboccerà SID, un'installazione audio site specific creata da Brian Eno e dalla giornalista e scrittrice turca Ece Demelkuran, che troverà poi una definitiva collocazione presso la Casa del Suono. Gli imponenti spazi della crociera dell'Ospedale Vecchio saranno sede di My Light Years, la collezione più completa mai realizzata delle installazioni e opere audiovisive di Brian Eno esposte assieme in un unico luogo. Palazzo dei Musei di Reggio Emilia presenta un nuovo percorso espositivo dedicato alla misteriosa parentela tra immagine e musica nell'opera di Luigi Ghirri. Fino al 28 febbraio 2027 la mostra A Series of Dream, paesaggi visivi e paesaggi sonori, racconta questa relazione in un percorso in 3 parti. La prima presenta fotografie dedicate ai luoghi della musica, disegni parietali di trombe e percussioni, interni di teatri, chiese con organi, jukebox e pianoforti. Un secondo nucleo racconta la relazione di Ghirri con i musicisti, fra cui Lucio Dalla, Gianni Morandi, Ron, Luca Carboni e i CCCP. Il terzo nucleo, intitolato Oltre quei monti il mare, presenta un intervento artistico del cantautore, produttore discografico e compositore Io sono un cane.
3: Hey, this is Liquid 5 and you're listening to my song
4: Like That.
5: Unica Radio.

0: Scarica l'app Musei Italiani.
1: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
2: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
1: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
2: Unica Radio, come sentirsi a casa.
1: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
3: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
4: unica,
5: come te.
6: La mia vita è stata un film, ma senza copione. Così si potrebbe riassumere la vita di Anna Maria Pierangeli, nata a Cagliari nel 1932, attrice dalla bellezza delicata. Vinse giovanissima il Nastro d'Argento per Domani è troppo tardi. A Hollywood divenne Pierangeli, recitando in Teresa, Sombrero, Storie di tre amori. Fu legata sentimentalmente a James Dean e sposò il cantante Vic Damone. Una carriera luminosa ma segnata da inquietudini personali. Muore nel 1971, lasciando un ricordo indelebile nel cinema internazionale.
7: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
8: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
9: Raccontiamo
2: la città che cambia.
9: Unica Radio.
2: Unica Radio.

0: Unica Radio.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Finirà agli atti dell'indagine della Procura di Roma sulla vicenda Flotilla il video diffuso ieri via social da Ben-Gvir, in cui appaiono i partecipanti alla missione inginocchiati, legati e derisi dallo stesso ministro israeliano. Verranno allegate anche le audizioni dei 29 attivisti già rientrati in Italia, tra i quali il giornalista del Fatto Mantovani e il parlamentare 5 Stelle Caro Tenuto. Il Comando Sud degli Stati Uniti ha comunicato l'arrivo ieri nei Caraibi della portaerei a propulsione nucleare Nimitz e del relativo gruppo d'attacco. L'annuncio coincide con l'intensificarsi della campagna di pressione dell'amministrazione Trump contro Cuba e con l'incriminazione, sempre ieri, dell'ex presidente Raul Castro. L'Unione Europea taglia le stime di crescita per l'Italia. PIL al più 0,5% nel 2026 contro lo 0,8% indicato nelle previsioni d'autunno. Anche per il 2027 Bruxelles rivede al ribasso la crescita allo 0,6% dallo 0,8% precedente. A pesare sull'economia italiana il nuovo shock energetico provocato dal conflitto in Medio Oriente. Il cardinale Camillo Ruini è in condizioni di salute critiche da qualche giorno. Secondo quanto si apprende, avrebbe deciso di restare a casa, dove in queste ore si alternano medici e infermieri per assisterlo anche con l'ossigeno. Lo scorso settembre era stato ricoverato per alcuni disturbi renali, ma poi si era ripreso. Calcio ufficiali, le designazioni arbitrali per l'ultima giornata di Serie A. Ci sarà Zufferli per il derby di Torino, Maresca per Cremonese Como, mentre Milan Cagliari tocca a guida. C'è Ferrieri Caputi per Lazio Pisa e Doveri per Lecce Genoa. È tutto, a più tardi.
2: Raccontiamo la città che cambia.
0: Unica Radio.
3: Cambia la tua musica. Unica Radio.

0: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa, ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
1: Passavamo sulla terra leggeri come acqua che scorre, salta, giù dalla conca piena della fonte. Così scriveva Sergio Azzeni, nato a Capoterra nel 1952. Scrittore, giornalista e traduttore, ha raccontato la Sardegna con una lingua viva e poetica, fondendo storia, mito e modernità. Tra le sue opere più note, Il figlio di Bakunin e Passavamo sulla terra leggeri, romanzi che hanno dato voce a un'isola in trasformazione. Muore nel 1995, lasciando un'eredità letteraria che continua a ispirare.
2: Perché dobbiamo andare così lontano per curarmi? Staremmo via tanto? Dove abiteremo?
3: Ogni anno migliaia di persone sono costrette a curarsi per lunghi periodi lontano da casa e dall'affetto dei loro cari. Da oltre 30 anni Casa Amica accoglie i malati e le loro famiglie. Invia subito un SMS al 45591 o chiama da rete fissa. Costruiamo insieme una nuova Casa Amica.
4: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.

po' mi mancherà sapere come stai, fumare tra le chiacchiere, vederti dentro i film.

0: selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio. B-Podcast.
1: Buongiorno a tutti da Unica Radio. Oggi avremo l'intervista col giovane regista Lorenzo Spinelli, che ci racconterà il suo film Brigas, un cortometraggio proiettato in occasione della rassegna Visioni Sarde, proprio per celebrare il giorno del popolo sardo, in onore di Sadia de sa Sardigna. La prima domanda che ti voglio fare, Lorenzo, è questa: secondo te, quanto dell'identità sarda passa attraverso i frammenti di vita quotidiana e familiare che hai recuperato?
2: Sì, buongiorno. Io ho realizzato Brigas l'anno scorso, che è stato selezionato, come dicevi, a Visioni Sarde, ma tuttavia io sono, diciamo, di origini laziali, di Roma, però mi ha sempre affascinato la cultura sarda. L'anno scorso avevo cominciato a lavorare proprio sugli archivi della Sarda, e penso che in qualche modo il lavoro che ho realizzato si basa proprio su delle immagini che raptano simbolicamente alcuni tratti ed episodi tipici della cultura sarda, a partire per esempio dalla tosatura. Ci sono queste immagini riprese da questo video amatore, che era un fotografo professionista di nome Nino Dolinas, e aveva ripreso in modo amatoriale la tosatura delle pecore o menti di mare, quindi proprio degli quasi stereotipi della cultura sarda. Ma quello che ho cercato, diciamo, di raccontare ancora rispetto a questa cultura sarda sono proprio i conflitti, e attraverso delle voci che utilizzano un accento e marcatamente sardo. Quindi per me la cosa che rappresenta di più l'essere, appartenere alla comunità, anche se poi io personalmente non lo sono, risiede nella struttura di questa lingua, nel percorso che si crea, diciamo, tra le voci all'interno del cortometraggio.
1: Certo, infatti tu sei, insomma, conosciuta, insomma, si sa che è proprio particolare il tuo riuso dei filmati d'archivio. La prossima domanda che volevo farti è: il tema centrale di Brigas esplora la relazione di coppia dall'interno. Come sei riuscito, attraverso il montaggio, a far emergere una sfera così intima eppure universale, rendendo attuali dei momenti catturati decenni fa?
2: Allora, il film è nato l'anno scorso. L'idea era quella, diciamo, di raccontare attraverso un tema particolare la ciclicità delle relazioni. Dunque, se si pensa, diciamo, alle relazioni di coppie, almeno quello che è la mia idea, penso che ci sia una certa ciclicità a livello di, diciamo, promesse, conflitti, nuove riscoperte. È come se ogni volta ripercorressimo sempre la stessa strada, in qualche modo, anche se cambiando varie volte. Mi spiego meglio. Il racconto è tutto, come dicevi, con il riutilizzo creativo di immagini di questo video amatore Nino Solinas, che attraverso i suoi video amatoriali riprende dei momenti sia quotidiani, sia la tosatura o momenti di mare. E la mia idea era di, attraverso anche le voci, di ricostruire quali sono i momenti che ci portano al conflitto, no? I conflitti all'interno della coppia, certo, e delle nuove promesse, le nuove promesse di amore. E quindi per me il modo di raggiungere l'intimità era quello di portare gli attori a interpretare su quelle immagini, no? Che sono sempre immagini di gioia, in realtà dei conflitti forti.
1: Come se quindi fosse, ecco, una danza tra promesse, rotture, speranza, giusto?
2: Esatto, sì, esatto, era l'idea, infatti, quella di ripercorrere insieme alle voci questi momenti che sono proprio tipici delle relazioni, esatto, di coppia.
1: Infatti penso che sia proprio peculiare, perché è molto attuale come argomento, come tema, e infatti penso che si possa rivedere anche nelle relazioni di tutti i giorni, nelle relazioni proprio di coppia, queste dinamiche sono molto frequenti. Per questo volevo chiederti, sì, entrare nell'archivio privato di una famiglia è un atto di intimità. Come ci sei riuscito? E soprattutto, guardare questi nastri per la prima volta volta. Che cosa ti ha... qual è stato il dettaglio o l'emozione che ti ha fatto capire che lì dentro poteva esserci la storia di Brigas?
2: Dunque, allora, sono stato alla Cineteca Sarda e ho cominciato a guardare questi archivi sconfinati che sta raccogliendo ormai da anni di pellicole amatoriali, e devo dire che mi hanno affascinato tantissimo. Cioè, c'è qualcosa in queste immagini, in questi formati ridotti, no? Perché poi spesso giravano con delle cineprese in 8 mm o al massimo in 16 mm, quindi dei formati più piccoli rispetto a quelli a cui uno è abituato, che era il 35 mm. E questi formati piccoli sembrano proprio racchiudere queste esperienze familiari che non hanno fatto parte per tanti anni del cinema commerciale o del cinema, diciamo, ufficiale in qualche modo. E invece oggi, in questo periodo, in questi anni, sembra che queste pellicole ritornino con forza. Ormai possiamo dire questa cosa va avanti ormai da quasi una ventina di anni, e però racchiudono, secondo me, delle spontaneità che non ci sono nell'altro cinema. E quindi, quando ho visto alla Cineteca Sarda tutti questi filmini, questi video di famiglia, ho trovato subito quell'autenticità, quel rapporto di coppia che non avrei potuto ritrovare all'interno delle immagini ufficiali. Ho visto tantissimi autori, veramente, non lo so, avrò visto una sessantina di autori che negli anni 60, 70, 80 avevano la cinepresa e hanno girato dei momenti familiari. Però quello che mi ha colpito di Nino Solinas era il suo sguardo, perché a differenza di tutti gli altri si vedeva che aveva uno sguardo, diciamo, preparato, perché lui passava da una carriera di fotografo a, diciamo, dedicarsi così in maniera amatoriale anche ai filmini di famiglia, alle riprese. E quel suo sguardo che si concentrava in aspetti, diciamo, naturalistici o anche, come dicevo la prima, la tosatura, è uno sguardo molto particolare, un osservatore, cioè, che si vede che ha degli strumenti che riutilizza. E questo a me mi emozionava, perché sembrava come se conoscesse, diciamo, il linguaggio cinematografico. E da lì ho pensato, ok, questo è sicuramente lo sguardo che mi interessa di più. Poi c'è da dire che nell'inizio del film ho preso altre due, diciamo, sequenze brevissimi di un vulcano e invece di un duello, non mi vengono i termini stamattina, di box. E quelle invece vengono da un incontro di box, grazie. E quelle immagini invece sono delle immagini in 35 mm più ufficiali, no? E sono anche posizionate lì all'inizio perché, secondo me, è il momento in cui deve partire il film e deve raccontare il quesito fondamentale, no? Che è quello: ma l'amore esiste? C'è una ciclicità? È vero? Ci possiamo innamorare di qualcuno? C'è una speranza? E rispetto a queste domande ho detto, ok, usiamo il 35 mm, usiamo questo tipo di immagini per poi andare nell'intimità di una coppia, farla interpretare a due voci e vedere ed esplorare il conflitto.
1: Infatti, alla luce di questo, volevo chiederti, farti una domanda: qual è il messaggio che speri resti nel cuore degli spettatori dopo aver visto Brigas e soprattutto dopo aver lavorato così a fondo sull'intimità di questo archivio?
2: Sì, diciamo che Brigas è un cortometraggio sperimentale, nel senso che io ho proprio voluto lavorare su questi dispositivi, no, che ti dicevo, rispetto alle pellicole e ai diversi sguardi, e quindi a livello di trama e di arco narrativo da seguire è un po' più complicato rispetto ai film ai quali siamo abituati. Però quello che spero che riesca a passare in qualche modo è proprio lo sforzo che deve, diciamo, venire dalle coppie, la possibilità che come?
1: La costanza, probabilmente, anche
2: la costanza, esatto, di recuperare speranza e di ripartire da qualcosa per ricominciare a ricostruirsi ogni volta, sempre ricostruirsi con una nuova esperienza, quindi superare, ripartire, poi magari ricadere nella stessa problematica ma con uno sguardo nuovo, perché magari uno è riuscito ad imparare come affrontare quella situazione, anche se poi ritorna sempre, certo, in continuo. Quella è la mia speranza. Certo, devo dire che non so se riesci a trasmettere tutte queste cose, però quando l'ho fatto pensavo a questo, diciamo, era questa l'idea.
3: Era questo l'intento, infatti grazie perché è estremamente attuale. Comunque,
2: grazie, a te.
3: Grazie mille per questa intervista, per averci dedicato del tempo. Ti auguro un buon lavoro e un bocca al lupo per tutto e soprattutto...
2: Grazie mille.
3: Grazie per essere stato con noi.
2: Grazie mille Valeria, grazie, viva il lupo e anche a voi, e viva la Sardegna. Grazie. E spero di tornarci presto, perché poi io vivo nel Lazio e purtroppo solo quando me lo posso permettere ogni tanto vengo.
3: Ti aspettiamo.
2: Ecco, grazie. Ciao Valeria, ciao, buona giornata.
3: Grazie, grazie mille, gentilissimo. Buona giornata. Vi ricordo che potete ascoltare questa e altre interviste sul portale di unicaradio.it, Spotify e Amazon Music.
0: Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio. Portala sempre con te.

0: Riascolta la puntata completa di questo ed altri podcast sul sito di Unica Radio, su Spotify e Amazon Music.
1: Hi, this is Rojo B. Cruz and you are listening to my new song One Spark on your favorite station. One Spark,
2: no turning back. Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.

0: Osserva come difendi la tua malignità, come difendi le tue azioni sbagliate, i tuoi errori. Osho.
1: Hi, what's up? I'm Kim Petras.
2: It's Sam Smith. Sam Smith.
3: No, no, no, no. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
1: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
2: Così era anche per quegli alberi di cui percepiva il silenzio, non come si percepisce il silenzio delle cose, ma come si percepisce il silenzio di persone che stanno zitte e pensano. Così scriveva Giuseppe Dessì, nato a Cagliari nel 1909. Scrittore e drammaturgo, ha raccontato la Sardegna con una prosa intensa e poetica, esplorando le dinamiche sociali e culturali dell'isola. Tra le sue opere più note, Paese d'ombre, vincitore del premio Strega. Muore nel 1977, lasciando pagine che ancora oggi insegnano a guardare il mondo con profondità e silenzio.
3: Qui all'Istat ho passato la mia vita.
4: Da 100 anni l'Istat racconta l'Italia. Prima dei sistemi digitali c'erano queste schede, piccoli fori che leggevano i dati del paese. In quei dati c'era un'Italia che cambiava e l'Istat testimoniava i cambiamenti. Oggi i dati viaggiano veloci, ma il lavoro è lo stesso: raccogliere, elaborare, capire per prendersi cura del futuro.
5: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Dona al 45581. Fondazione Patrizio Paoletti. Insieme possiamo arrivare prima.

0: Song in Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio nel quale si traducono i brani più ascoltati di sempre. Questo singolo è uscito nel 1981 e rappresenta un classico dell'hard rock. Il pezzo si apre con uno dei riff di chitarra più celebri della storia del rock e viene in particolar modo apprezzato per la sua capacità di esprimere una potenza ed energia enormi, cosa che gli ha permesso di diventare uno dei più importanti simboli della musica hard rock. Tornato in nero, me ne vado a dormire. Sono stato via troppo tempo. Sono felice di essere tornato. Sì, sono stato liberato dalla forca che mi faceva penzolare. Ho guardato il cielo perché questo mi fa star bene. Dimentico il carro funebre perché io non morirò mai. Ho 9 vite. Vediamo se le note di questa canzone faranno scatenare i vostri ricordi. Ecco a voi Back in Black degli AC/DC.
0: Song in Translation. Le traduzioni delle canzoni. Su Unica Radio.

0: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Sono rientrati in Italia il deputato del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto e il giornalista del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani, che erano a bordo di una delle navi della flottiglia intercettate dagli israeliani. I due hanno raccontato di essere stati presi a botte e minacciati con le armi. Mattarella parla

5 gennaio. L'enorme smottamento ha trascinato a valle diverse case e gli sfollati sono stati circa 1.500. Il cardinale Camillo Ruini è in condizioni di salute critiche e avrebbe deciso di restare a casa, dove in queste ore si alternano medici e infermieri per assisterlo. Lo scorso settembre era stato ricoverato per alcuni disturbi renali. Ruini, originario di Sassuolo, ha compiuto 95 anni lo scorso 19 febbraio. Calcio, sono ufficiali le designazioni arbitrali per l'ultima giornata di Serie A. Ci sarà Zufferli per il derby di Torino, Maresca per Cremonese Como, mentre Milan Cagliari toccherà a guida. C'è Ferrieri Caputi per Lazio Pisa e Doveri per Lecce Genoa. È tutto, a più tardi. Unica Radio.

0: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
1: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
2: La civiltà nuragica è la testimonianza più alta della capacità creativa del popolo sardo. Così affermava Giovanni Lilliu, nato a Barumini nel 1914, archeologo, accademico e politico, e considerato il padre dell'archeologia sarda. La sua scoperta più celebre è il complesso nuragico di Sunuragi, nel suo paese natale, dichiarato patrimonio dell'umanità dell'UNESCO. Fondò la scuola di specializzazione in studi sardi presso l'Università di Cagliari e fu membro dell'Accademia dei Lincei. Muore nel 2012, lasciando un'eredità che ha ridisegnato la percezione della storia sarda nel Mediterraneo.
3: Vado, che ho lezione di
4: Per me un ginseng.
5: Grazie.
3: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane?
6: 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Leggera, gratuita,
8: gratuita, gratuita,
7: semplicemente unica,
8: unica,
7: unica, unica radio, app.
9: Seguila, ascoltala, unica radio, amala.

0: Time Machine, unica radio, ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
1: Spostiamoci al presente. Era il 2003.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: Unica Radio.
2: Unica Radio.
1: Unica Radio.
3: Raccontiamo.
1: La città che cambia.
4: Questa è Unica Radio.

0: Il sentimento svela di un uomo spesso più di ogni documento. Stefan Zweig.
1: Hi guys, this is Gabby Page.
2: This is Ian Barrett on your favorite radio with our new track.
3: Unica Radio, raccontiamo la città che

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari. Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
1: La pietra è la memoria universale del mondo. Così affermava Pinuccio Sciola, nato a San Sperate nel 1942, scultore e muralista, ha trasformato il suo paese natale in un museo a cielo aperto, arricchendolo con murales e le celebri pietre sonore. Sculture che emettono suoni quando vengono accarezzate, rivelando l'anima nascosta della materia. La sua opera ha unito arte, natura e musica, dando voce alla Sardegna più profonda. Muore nel 2016, lasciando un'eredità che continua a risuonare nel tempo.
2: Da marzo, tutti i martedì alle 20, la rubrica di Unica Radio Chuck in Sardegna con Luca Lobina e Marinella Frau per parlare del cinema della nostra isola. Ogni settimana ospiteremo un attore, un'attrice, un regista che ha lavorato in Sardegna. Potrete anche riascoltare o rivedere il nostro broadcast nei nostri canali social o sul sito unicaradio.it.
3: Unica Radio.
4: Unica Radio.
3: Unica Radio.
4: Unica Radio.
5: Raccontiamo.
4: La città.

0: città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Non si placano le polemiche per le immagini postate dal ministro israeliano della sicurezza Ben Gvir, che mostrano i fermati della flottiglia dei Risi mentre erano inginocchiati e bendati. Il filmato finirà tra gli atti delle indagini della Procura di Roma, per cui si ipotizza il sequestro di persona. Durissima la condanna delle istituzioni, Mattarella parla di un trattamento incivile. Alta tensione tra Stati Uniti e Cuba dopo che gli USA hanno dichiarato di aver schierato la porta aerea a propulsione nucleare Nimitz ed il relativo gruppo d'attacco davanti ai Caraibi. Alla fine del 2025 Washington aveva già inviato un'altra porta aerei nei Caraibi, dove ha poi supportato l'operazione per la cattura dell'ex presidente venezuelano Nicolas Maduro. Nuova visita della Premier Meloni a Niscemi. Domani abbiamo un altro consiglio dei ministri, annuncia la Presidente del Consiglio, e vorremmo licenziare due programmi ciascuno di 75 milioni, il primo per la messa in sicurezza del territorio, il secondo per gli indennizi ai proprietari di case dell'area colpita dalla frana. Altra scossa di terremoto ai Campi Flegrei con una magnitudo pari a 4.4, tra le più elevate da quando è esploso il bradisismo in quell'area. Una scossa che per intensità e durata ha ricordato quella del 30 giugno di un anno fa, la più violenta degli ultimi 40 anni, chiuse le scuole. Il tennis inizierà contro la wildcard francese Clément Tabor il Roland Garros di Yannick Sinner per il numero uno al mondo, che proverà a vincere lo slam francese per la prima volta in carriera, un potenziale

0: Tempo relegato al ruolo di timido comprimario all'interno del severo abito a tre pezzi, fedele servitore della giacca, questo capo ha saputo riscattare la propria identità. La creatività odierna lo ha liberato dalle sue antiche catene formali, trasformandolo nel protagonista assoluto del guardaroba di maggio. La sua forza risiede proprio nella struttura impeccabile, capace di ridisegnare la postura con grazia e di regalare un'eleganza senza tempo. L'intuizione più brillante dei sarti contemporanei consiste nell'averlo immaginato direttamente sulla pelle nuda, svincolandolo dall'obbligo di colletto abbottonato. Indossato a contatto con il corpo, il corpetto esalta la linea delle spalle e delinea il punto vita con una precisione geometrica ineguagliabile. I bottoni creano una profonda scollatura a punta che slancia la figura, mentre i tessuti di pregio ne assecondano le forme. Le varianti in lino fresco, cotone pettinato o canapa si rivelano la scelta vincente per affrontare il primo tepore primaverile, unendo in modo sapiente la leggerezza necessaria a un rigore visivo del tutto ineccepibile. Scegliere la giusta proporzione diventa quindi un esercizio di precisione estetica. I modelli allungati sui fianchi si sposano alla perfezione con pantaloni dal taglio fluido e dalla vita altissima, creando un gioco di volumi equilibrato e misurato. Al contrario, le versioni più corte e sagomate trovano il loro abbinamento ideale in gonne ampie e ariose. La vera maestria si riconosce nei dettagli minuziosi, asole rifinite a mano, fodere a contrasto e impunture invisibili che testimoniano una lavorazione artigianale d'eccellenza, elevando il capo a vera e propria opera scultoria di tessuto. In un panorama spesso dominato da forme eccessivamente rilassate e tessuti cedevoli, il gilet su misura si erge a baluardo della raffinatezza pura. È la risposta perfetta per chi cerca un'eleganza mai chiassosa, basata interamente sull'arte del taglio e sulla nobiltà dei materiali. Adottare questa peculiare giacca senza maniche significa riscoprire il piacere di vestire con cura, affidandosi a linee pulite e decise che valorizzano la persona senza mai costringerla. Rappresenta in definitiva un investimento prezioso destinato a durare nel tempo, arricchendo il proprio armadio con un tocco di insuperabile distinzione. Un capolavoro di misura e armonia che promette di accompagnarci con un passo sicuro e fascino inalterato attraverso tutta la bella stagione. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo. Ma prima di salutarci vi lascio con una citazione dello scrittore e drammaturgo francese Honoré de Balzac. Il bruto si copre, il ricco e lo sciocco si agghindano, l'uomo elegante si veste.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
2: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
3: Unica Radio. Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.

0: Ley de la Rápida. Dime Sillo, dime Fernández. PR España, viste, y España PR. Es para la bebecita.
1: Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio.
2: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Il re di Coppa ha colpito ancora. L'Aston Villa di Emery si prende l'Europa League con un dominante 3-0 sul Friburgo nella finale di Istanbul, che consegna al tecnico che ha rilanciato ad altissimi livelli la squadra di Birmingham il suo quinto trionfo in questa competizione, dopo i tre col Siviglia e quello col Villarreal. Gli eroi di Istanbul sono tre pilastri della squadra di Emery: Tielemans, Buendia e Rogers. Sono loro a firmare il 3-0, i primi due con due clamorose magie nel finale del primo tempo. I Villans vincono così un titolo europeo dopo 44 anni. Ora l'Aston Villa ha il suo posto anche in Europa, le parole di Emery a fine match. Paradosso da playoff di Serie B, il Catanzaro perde 2-0 a Palermo ma va in finale per la A forte del 3-0 dell'andata. I ragazzi di Aquilani scrivono la storia dopo 90 minuti infiniti e nervosi. Apre poi Ampalo nel primo tempo, raddoppia Rui Modesto nella ripresa. Di fronte a loro ora il Monza, ultimo passo verso il paradiso. Ai siciliani invece non basta la spinta infernale del Barbera e non riesce la pazza rimonta. La Serie A a 90 minuti dalla fine del campionato, il valzer delle panchine è già iniziato e il futuro di Maurizio Sarri è arrivato a un bivio cruciale. La giornata di lunedì prossimo si preannuncia come quella della verità. Il tecnico toscano incontrerà infatti il presidente della Lazio, Claudio Lotito, un passaggio obbligato dato che l'allenatore è ancora legato al club biancoceleste da un contratto valido fino al 2028 e dovrà prima di tutto trovare l'accordo per liberarsi. Il futuro è lontano da Roma. Sul tavolo ci sono due progetti tecnici e due proposte, con l'Atalanta che nelle ultime ore è andata all'assalto e ha effettuato il sorpasso sul Napoli. Per questo il club di De Laurentiis continua a tenere molto calda l'ipotesi Allegri, anche se il Milan ora sembra pronto a blindarlo. Siamo al tennis. Giovedì di quarti di finale ad Amburgo, in Germania, torna subito in campo Luciano Darderi, l'azzurro ai quarti del torneo per il terzo anno consecutivo. Affronta per la prima volta in carriera Alex De Minaur, numero 3 del seeding. Possibile doppio impegno per i campioni del foro, Bolelli e Vavassori, che prima devono recuperare la sfida sospesa ieri per pioggia contro Re Bull Dumbia, per poi, in caso di successo, affrontare ai quarti il duo francese Harry Bage Olivetti. E alle 14 conosceremo i tabelloni del Roland Garros 2026. Nel sorteggio di Parigi ci saranno 9 azzurri, 7 in campo maschile e 2 in campo femminile. Occhi puntati inevitabilmente su Jannik Sinner, che dopo aver trionfato per la prima volta in carriera agli internazionali di Roma, adesso ha messo nel mirino il torneo parigino, solo sfiorato 12 mesi fa, l'unico slam che ancora gli manca in bacheca. Ciclismo torna in strada e il Giro d'Italia, oggi 12ª tappa che va da Imperia a Novi Ligure per un totale di 175 km. Partenza alle 13.05, ieri terza vittoria in questa corsa rosa per l'ecuadoriano Narvaez. Maglia rosa sempre sulle spalle di Eulalio. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Unica Radio.
3: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
1: Unica Radio.
3: App.
4: Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
5: Gli uomini del governo non hanno ambizioni da soddisfare, ma solo un preciso dovere di coscienza da compiere: contribuire ad assicurare al popolo italiano la giustizia, la libertà, il lavoro e la pace. Così affermava Antonio Segni nel suo primo discorso di insediamento. Nato a Sassari nel 1891, fu giurista, politico e primo sardo a diventare presidente della Repubblica Italiana dopo aver ricoperto due volte la carica di presidente del Consiglio. Muore nel 1972, lasciando in eredità un modello per la politica italiana.
6: Ogni giorno c'è chi si prepara a combattere battaglie fino all'ultimo reclamo. C'è chi si allena duramente per ottenere un rimborso. E chi è sempre pronto allo scontro se gli acquisti non vanno per il verso giusto.
7: Tutta questa fatica quando in realtà puoi risolvere le tue liti da consumatore in modo facile e alla portata di tutti. Evita stress inutili. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglilalternativa.it.
8: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.

0: selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio. B-Podcast.
1: Buongiorno a tutti da Unica Radio. Oggi avremo l'intervista col giovane regista Lorenzo Spinelli, che ci racconterà il suo film Brigas, un cortometraggio proiettato in occasione della rassegna Visioni Sarde, proprio per celebrare il giorno del popolo sardo, in onore di Sadia de sa Sardigna. La prima domanda che ti voglio fare, Lorenzo, è questa: secondo te, quanto dell'identità sarda passa attraverso i frammenti di vita quotidiana e familiare che hai recuperato?
2: Sì, buongiorno. Io ho realizzato Brigas l'anno scorso, che è stato selezionato, come dicevi, a Visioni Sarde, ma tuttavia io sono, diciamo, di origini laziali, di Roma, però mi ha sempre affascinato la cultura sarda. L'anno scorso avevo cominciato a lavorare proprio sugli archivi della Sarda, e penso che in qualche modo il lavoro che ho realizzato si basa proprio su delle immagini che raptano simbolicamente alcuni tratti ed episodi tipici della cultura sarda, a partire per esempio dalla tosatura. Ci sono queste immagini riprese da questo video amatore, che era un fotografo professionista di nome Nino Dolinas, e aveva ripreso in modo amatoriale la tosatura delle pecore o menti di mare, quindi proprio degli quasi stereotipi della cultura sarda. Ma quello che ho cercato, diciamo, di raccontare ancora rispetto a questa cultura sarda sono proprio i conflitti, e attraverso delle voci che utilizzano un accento e marcatamente sardo. Quindi per me la cosa che rappresenta di più l'essere, appartenere alla comunità, anche se poi io personalmente non lo sono, risiede nella struttura di questa lingua, nel percorso che si crea, diciamo, tra le voci all'interno del cortometraggio.
1: Certo, infatti tu sei, insomma, conosciuta, insomma, si sa che è proprio particolare il tuo riuso dei filmati d'archivio. La prossima domanda che volevo farti è: il tema centrale di Brigas esplora la relazione di coppia dall'interno. Come sei riuscito, attraverso il montaggio, a far emergere una sfera così intima eppure universale, rendendo attuali dei momenti catturati decenni fa?
2: Allora, il film è nato l'anno scorso. L'idea era quella, diciamo, di raccontare attraverso un tema particolare la ciclicità delle relazioni. Dunque, se si pensa, diciamo, alle relazioni di coppie, almeno quello che è la mia idea, penso che ci sia una certa ciclicità a livello di, diciamo, promesse, conflitti, nuove riscoperte. È come se ogni volta ripercorressimo sempre la stessa strada, in qualche modo, anche se cambiando varie volte. Mi spiego meglio. Il racconto è tutto, come dicevi, con il riutilizzo creativo di immagini di questo video amatore Nino Solinas, che attraverso i suoi video amatoriali riprende dei momenti sia quotidiani, sia la tosatura o momenti di mare. E la mia idea era di, attraverso anche le voci, di ricostruire quali sono i momenti che ci portano al conflitto, no? I conflitti all'interno della coppia, certo. E delle nuove promesse, le nuove promesse di amore. E quindi per me il modo di raggiungere l'intimità era quello di portare gli attori a interpretare su quelle immagini, no? Che sono sempre immagini di gioia, in realtà dei conflitti forti.
1: Come se quindi fosse, ecco, una danza tra promesse, rotture, speranza, giusto?
2: Esatto, sì, esatto, era l'idea, infatti, quella di ripercorrere insieme alle voci questi momenti che sono proprio tipici delle relazioni, esatto, di coppia.
1: Infatti penso che sia proprio peculiare, perché è molto attuale come argomento, come tema, e infatti penso che si possa rivedere anche nelle relazioni di tutti i giorni, nelle relazioni proprio di coppia, queste dinamiche sono molto frequenti. Per questo volevo chiederti, sì, entrare nell'archivio privato di una famiglia è un atto di intimità. Come ci sei riuscito? E soprattutto, guardare questi nastri per la prima volta, che cosa qual è stato il dettaglio o l'emozione che ti ha fatto capire che lì dentro poteva esserci la storia di Brigas?
2: Dunque, allora, sono stato alla Cineteca Sarda e ho cominciato a guardare questi archivi sconfinati che sta raccogliendo ormai da anni di pellicole amatoriali, e devo dire che mi hanno affascinato tantissimo. Cioè c'è qualcosa in queste immagini, in questi formati ridotti, no? Perché poi spesso giravano con delle cineprese in 8 mm o al massimo in 16 mm, quindi dei formati più piccoli rispetto a quelli a cui uno è abituato, che era il 35 mm. E questi formati piccoli sembrano proprio racchiudere queste esperienze familiari che non hanno fatto parte per tanti anni del cinema commerciale o del cinema, diciamo, ufficiale in qualche modo. E invece oggi, in questo periodo, in questi anni, sembra che queste pellicole ritornino con forza. Ormai possiamo dire questa cosa va avanti ormai da quasi una ventina di anni, e però racchiudono, secondo me, delle spontaneità che non ci sono nell'altro cinema. E quindi quando ho visto alla Cineteca Sarda tutti questi filmini, questi video di famiglia, ho trovato subito quell'autenticità, quel rapporto di coppia che non avrei potuto ritrovare all'interno delle immagini ufficiali. Ho visto tantissimi autori, veramente, non lo so, avrò visto una sessantina di autori che negli anni 60, 70, 80 avevano la cinepresa e hanno girato dei momenti familiari. Però quello che mi ha colpito di Nino Solinas era il suo sguardo, perché a differenza di tutti gli altri si vedeva che aveva uno sguardo, diciamo, preparato, perché lui passava da una carriera di fotografo a, diciamo, dedicarsi così in maniera amatoriale anche ai filmini di famiglia, alle riprese. E quel suo sguardo che si concentrava in aspetti, diciamo, naturalistici o anche, come dicevo la prima, la tosatura, è uno sguardo molto particolare, un osservatore, cioè, che si vede che ha degli strumenti che riutilizza, e questo a me mi emozionava, perché sembrava come se conoscesse, diciamo, il linguaggio cinematografico. E da lì ho pensato, ok, questo è sicuramente lo sguardo che mi interessa di più. Poi c'è da dire che nell'inizio del film ho preso altre due, diciamo, sequenze brevissimi di un vulcano e invece di un duello, non mi vengono i termini stamattina, di box, e quelle invece vengono da un incontro di box, grazie, e quelle immagini invece sono delle immagini in 35 mm più ufficiali, no? E sono anche posizionate lì all'inizio perché secondo me è il momento in cui deve partire il film e deve raccontare il quesito fondamentale, no? Che è quello: ma l'amore esiste? C'è una ciclicità? È vero? Ci possiamo innamorare di qualcuno? C'è una speranza? E rispetto a queste domande ho detto, ok, usiamo il 35 mm, usiamo questo tipo di immagini per poi andare nell'intimità di una coppia, farla interpretare a due voci e vedere ed esplorare il conflitto.
1: Infatti, alla luce di questo, volevo chiederti, farti una domanda: qual è il messaggio che speri resti nel cuore degli spettatori dopo aver visto Brigas e soprattutto dopo aver lavorato così a fondo sull'intimità di questo archivio?
2: Sì, diciamo che Brigas è un cortometraggio sperimentale, nel senso che io ho proprio voluto lavorare su questi dispositivi, no, che ti dicevo, rispetto alle pellicole e ai diversi sguardi, e quindi a livello di trama e di arco narrativo da seguire è un po' più complicato rispetto ai film ai quali siamo abituati. Però quello che spero che riesca a passare in qualche modo è proprio lo sforzo che deve, diciamo, venire dalle coppie, la possibilità che come?
1: La costanza, probabilmente, anche
2: la costanza, esatto, di recuperare speranza e di ripartire da qualcosa per ricominciare a ricostruirsi ogni volta, sempre ricostruirsi con una nuova esperienza, quindi superare, ripartire, poi magari ricadere nella stessa problematica ma con uno sguardo nuovo, perché magari uno è riuscito ad imparare come affrontare quella situazione, anche se poi ritorna sempre, certo, in continuo. Quella è la mia speranza. Certo, devo dire che non so se riesci a trasmettere tutte queste cose, però quando l'ho fatto pensavo a questo, diciamo, era questa l'idea.
1: Era questo l'intento, infatti grazie, perché è estremamente attuale. Comunque,
2: grazie a te.
1: Grazie mille per questa intervista, per averci dedicato del tempo. Ti auguro un buon lavoro e un bocca al lupo per tutto, e soprattutto
2: grazie mille.
1: Grazie per essere stato con noi.
2: Grazie mille, Valeria, grazie, viva il lupo, e anche a voi, e viva la Sardegna. Grazie. E spero di tornarci presto, perché poi io vivo nel Lazio e purtroppo solo quando me lo posso permettere ogni tanto vengo.
1: Ti aspettiamo.
2: Grazie, ciao Valeria, ciao, buona giornata.
1: Grazie, grazie mille, gentilissimo, buona giornata. Vi ricordo che potete ascoltare questa e altre interviste sul portale iunicaradio.it, Spotify e Amazon Music.
0: Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio. Portala sempre con te.

0: Riascolta la puntata completa di questo ed altri podcast sul sito di Unica Radio, su Spotify e Amazon Music.
1: Unica Radio. Racconta.

0: GR Cultura dell'Agenzia DIRE.
1: Installazioni luminose, esperienze immersive, interattive e in virtual reality, video arte, DJ set, talk e performance. Torna a Roma per la sua nona edizione Videocittà, il festival della visione e della cultura digitale che dal 10 al 12 luglio animerà ancora una volta il gazzometro di Roma, la più grande area di archeologia industriale urbana d'Europa. Dopo aver dedicato le precedenti edizioni alla Luna, alla Terra, alla Galassia e al Sole, Videocittà 2026 sceglie come tema centrale l'acqua. Per la prima volta al festival, che quest'anno prende il nome di Videocittà Watercult, arriva Hao Yuxi, artista cinese tra le figure più rilevanti della scena contemporanea, che presenta in prima italiana la sua celebre installazione immersiva Nature's Computility. Il Museo di Jesolo presenta la mostra Tra terra e acqua, la laguna di Venezia e le valli di Jesolo, un progetto espositivo a cura di Fernando Spina che attraverso oltre 100 opere tra dipinti, acquerelli e taccuini racconta uno degli ecosistemi più delicati e strategici del Mediterraneo. L'esposizione riunisce 6 artisti naturalisti del collettivo Ars et Natura, protagonisti di una ricerca che unisce osservazione diretta, rigore scientifico e restituzione artistica. Le opere nascono da esperienze dirette sul campo, taccuini di viaggio, osservazioni dal vero, studi di luce e comportamento animale, e costruiscono un racconto visivo capace di restituire la complessità e la fragilità dei paesaggi lagunari. L'immaginario sonoro e visivo di Brian Eno approda a Parma con un progetto artistico diffuso fruibile fino al 2 agosto. L'artista torna in Italia per abitare e reinventare gli spazi del complesso monumentale di San Paolo e dell'Ospedale Vecchio, che vengono così restituiti alla fruizione pubblica. Nel primo sboccerà SID, un'installazione audio site specific creata da Brian Eno e dalla giornalista e scrittrice turca Ece Demelkuran, che troverà poi una definitiva collocazione presso la Casa del Suono. Gli imponenti spazi della crociera dell'Ospedale Vecchio saranno sede di My Light Years, la collezione più completa mai realizzata delle installazioni e opere audiovisive di Brian Eno esposte assieme in un unico luogo. Palazzo dei Musei di Reggio Emilia presenta un nuovo percorso espositivo dedicato alla misteriosa parentela tra immagine e musica nell'opera di Luigi Ghirri. Fino al 28 febbraio 2027 la mostra A Series of Dream, paesaggi visivi e paesaggi sonori, racconta questa relazione in un percorso in 3 parti. La prima presenta fotografie dedicate ai luoghi della musica, disegni parietali di trombe e percussioni, interni di teatri, chiese con organi, jukebox e pianoforti. Un secondo nucleo racconta la relazione di Ghirri con i musicisti, fra cui Lucio Dalla, Gianni Morandi, Ron, Luca Carboni e i CCCP. Il terzo nucleo, intitolato Oltre quei monti il mare, presenta un intervento artistico del cantautore, produttore discografico e compositore Io sono un cane.

0: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
2: Coloro che non si adeguano sono il sale della terra, sono il colore della vita, condannano se stessi all'infelicità, ma sono la nostra felicità. Così scriveva Costantino Nivola, nato a Rani nel 1911, scultore e designer di fama internazionale trasferitosi negli Stati Uniti, sviluppò la tecnica del sand casting, collaborando con architetti come Le Corbusier e realizzando opere che uniscono arte e architettura. Muore nel 1988 lasciando un'eredità artistica che continua a ispirare e a dialogare con lo spazio pubblico.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Imparare, giocare, condividere. Negli asili nido cresce il futuro. Per questo il PNRR prevede 2,4 miliardi di euro per aumentarne i posti ed accogliere almeno il 33% dei bambini sotto i 3 anni. I comuni possono presentare le proposte entro il 31 marzo. Tutte le informazioni su pnrr.istruzione.it. Futura, la scuola per l'Italia di domani. Ministero dell'Istruzione, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Portala sempre con te, Unica Radio.
7: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: Song in Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio nel quale si traducono i brani più ascoltati di sempre. Questo brano, scritto da Diane Warren e pubblicato nel 1998, fu originariamente pensato per Celine Dion. Il singolo debuttò alla prima posizione della Billboard Hot 100, divenendo il primo fra quelli del gruppo a riuscirvi dopo 28 anni di carriera. Al primo posto, il brano rimase per ben 4 settimane, introducendo il gruppo in questione a una nuova generazione di fan. Nel Regno Unito, invece, raggiunse la posizione numero 4 della UK Single Chart. Inoltre, il singolo ricevette una candidatura come migliore canzone agli Oscar del 1999, piazzandosi secondo nella graduatoria generale, risultando dietro soltanto a When You Believe di Hans Zimmer e di Stephen Schwartz, prodotta per il lungometraggio Il Principe d'Egitto. La canzone poi è stata inserita al 10° posto nella classifica delle 100 più grandi canzoni d'amore. Steso vicino a te, sento battere il tuo cuore e mi chiedo cosa stai sognando. Mi chiedo se è me che vedi. Poi ti bacio gli occhi e ringrazio Dio che siamo insieme. Voglio stare con te in quest'attimo per sempre. Per sempre e per sempre. Lasciamoci trasportare dalle dolci parole degli Aerosmith in I Don't Want to Miss a Thing.
0: Song in Translation. Le traduzioni delle canzoni. Su Unica Radio.

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Alta tensione tra Stati Uniti e Cuba dopo che gli USA hanno schierato la porta aerea a propulsione nucleare Nimitz davanti ai Caraibi. Alla fine del 2025 Washington aveva già inviato un'altra porta aerea nei Caraibi, dove ha poi supportato l'operazione per la cattura dell'ex presidente venezuelano Nicolás Maduro. Non si placano le polemiche per le immagini postate dal ministro israeliano della sicurezza Ben Gvir, che mostrano i fermati della flottiglia inginocchiati e bendati. Il filmato finirà tra gli atti delle indagini della Procura di Roma. Durissima intanto la condanna delle istituzioni, Mattarella parla di un trattamento incivile. L'economia italiana resiste agli shock e cresce più della Germania, ma fatica a fare un cambio di passo come quello compiuto dalla Spagna. Rileva l'Istat nel rapporto annuale in cui fotografa un paese che sconta ancora criticità strutturali. Lo scenario per l'Italia, spiega l'istituto, resta caratterizzato dalla prevalenza di rischi a ribasso. È stata trasferita dall'ospedale di Baggiovara di Modena la turista 69enne rimasta gravemente ferita nel centro storico della città emiliana e che a seguito dell'impatto con l'auto guidata dal Salim El Kudri ha perso le gambe. Resta invece ancora grave il quadro sanitario della 53enne polacca ricoverata in terapia intensiva. A Parigi si è svolto il sorteggio del tabellone maschile del Roland Garros. Yannick Sinner farà il suo esordio sfidando il francese Tabor, numero 165 del ranking. Gli altri match d'esordio degli italiani: Berrettini Fuxovic, Arnaldi Grixbur, Bellucci Alice, Darderi Hofner, mentre Sonego e Cobolli se la vedranno contro un qualificato, un lucky loser. È tutto, a più tardi.
0: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
3: Questa è Unica Radio.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
1: Unica Radio. La senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV guarda la radio con orecchi diversi.
2: La purezza è un fiore che si difende anche a costo della vita. Così si può riassumere il sacrificio di Antonia Mesina, nata a Orgosolo nel 1919. Seconda di 10 figli, aiutava la madre malata nelle faccende domestiche e partecipava attivamente all'azione cattolica. Il 17 maggio 1935, mentre raccoglieva legna con un'amica, fu aggredita da un giovane che tentò di violentarla. Antonia resistette con tutte le sue forze, venendo uccisa con 74 colpi di pietra. Beatificata da Papa Giovanni Paolo II nel 1987, è venerata come martire della purezza.

0: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
1: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica può aiutare chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie quotidiane, controlli continui, tempo sottratto alla vita di tutti i giorni. Eppure, ci sono emozioni che continuano a cercare spazio. Solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica.

0: Unica Radio, la tua carica quotidiana.
1: Time Machine. Unica Radio ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
2: Spostiamoci al presente. Era il 1976.
3: Ancora tu. Non mi sorprende, lo sai.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica, unica radio app.
2: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.

mi hanno dato un passaggio che ho ricevuto e che ho dato. Mamma piangeva, non ritornavo mai a casa. Mio fra sta dentro da un anno, non lo capisco sto stato, non lo capisce il mio stato. Sti soldi ci hanno cambiato, per quest'ora siamo vuoti, per quest'ora siamo pochi. Volevo un mondo diverso, ma poi il mondo mi ha cambiato. Ho ancora i segni dai fuori, ora da nob, quanto i milioni. Comprano tutto ma non le emozioni, pure oggi piove, peggio di ieri. Stanotte siamo da soli e non è finita, siamo all'inizio. Pure se sto sul precipizio, ne ho preso un'altra ma non mi fa effetto. Vorrei che tutto cambiasse adesso, ma vivo all'inferno. Vorrei cambiare non posso, ora sto posto sta stretto. Mettiamo in moto, tutto questo odio è sincero, ma l'amore non è vero. E dimmi quello che non va, baby. E sono i sbatti per i problemi. E sto ponendo perché c'ho sete ancora e tu sei con me. Allora che cosa non so, baby.

0: Una diffidenza moderata può essere savia. Una diffidenza oltrespinta, non mai. Silvio Pellico.
1: Hey, this is Vanity, and you're listening to my new track, Organica, Organica, on your favorite station.
2: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
1: Sì! Quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
0: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
1: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
2: Unica Radio, la tua voce, la nostra città.
3: Sappiamo che l'uomo ha perso il paradiso terrestre perché non era stato bambino, non aveva giocato abbastanza. Così scriveva Maria Lai nel suo celebre libro Tenendo per mano l'ombra. Nata a Ulassai nel 1919, artista innovativa, ha intrecciato tradizioni e contemporaneità. La sua opera più celebre, Legarsi alla montagna, coinvolse l'intera comunità del suo paese natale in un gesto simbolico di unione tra persone, arte e natura. Muore nel 2013, lasciando un'eredità poetica e giocosa che continua a parlare a chi cerca nuovi modi per vedere il mondo.
4: Ogni giorno c'è chi si prepara a combattere battaglie fino all'ultimo reclamo. C'è chi si allena duramente per ottenere un rimborso. E chi è sempre pronto allo scontro se gli acquisti non vanno per il verso giusto.
5: Tutta questa fatica quando in realtà puoi risolvere le tue liti da consumatore in modo facile e alla portata di tutti. Evita stress inutili. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglilalternativa.it.
6: Leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica Radio App.

Bentrovati dalla redazione. Le forze speciali ucraine hanno colpito il quartier generale dell'FSB, l'agenzia di intelligence e sicurezza interna della Federazione Russa, nella parte della regione ucraina di Kherson. A renderlo noto il presidente Zelensky, postando un video dell'accaduto. Le perdite russe ammontano a circa un centinaio tra morti e feriti, aggiunto il numero uno di Kiev. Alta tensione tra Stati Uniti e Cuba dopo che gli USA hanno schierato la porta aerea a propulsione Nimitz davanti ai Caraibi. Alla fine del 2025 Washington aveva già inviato un'altra porta aerea nei Caraibi che ha supportato l'operazione per la cattura del presidente venezuelano Maduro. Ancora polemiche per le immagini postate dal ministro israeliano Ben-Gvir che mostrano i fermati della flottiglia inginocchiati e bendati. Il filmato finirà tra gli atti delle indagini della Procura di Roma. Durissima la condanna del presidente Mattarella che parla di un trattamento incivile. Sopra italiani morti alle Maldive, anche gli ultimi due corpi sono stati recuperati nelle profondità marine. Restano però ancora molte le incognite da sciogliere sulle cause dell'accaduto. I familiari delle vittime verranno sentiti dalla Procura di Roma e nei prossimi giorni verrà eseguita l'autopsia su Gianluca Benedetti, il capobarca subito individuato. La MotoGP Alex Marquez salterà i Gran Premi d'Italia e Ungheria, la conferma arriva.

0: trattamenti. Con il tuo 5 per 1000 ci aiuta a vietare pratiche crudeli e ottenere leggi migliori per gli animali. Segnati il codice fiscale 976-762-00153. Maggiori informazioni su esseranimali.org. Aiutaci anche tu a difendere gli animali più sfruttati e meno tutelati.
1: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, nuvolosità a tratti irregolare sulle regioni di nord-ovest, specie in mattinata. Per il resto, frequenti velature in transito altrove. Temperature stabili, massime tra 24 e 29 gradi. Al centro, alta pressione e tempo stabile su tutto il comparto, seppur con frequenti nuvole alte di passaggio. Temperature stazionarie massime comprese tra 23 e 28 gradi. Al sud, deciso miglioramento con cieli quasi ovunque sgombri da nubi, qualche innocuo addensamento sulla Calabria. Temperature in aumento, massime comprese tra 21 e 26 gradi.
2: Unica Radio.
3: La città che cambia.
2: Unica Radio.
4: Raccontiamo la città che cambia.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, be podcast.
2: Abbiamo avvertito il tentativo di uccidere la sardità. Il nostro compito è difenderla e valorizzarla. Così affermava Mario Melis, nato a Tortolini nel 1921, avvocato e politico, fu una figura centrale del Partito Sardo d'Azione e durante il suo mandato come presidente della Regione Sardegna promosse politiche per l'autonomia e lo sviluppo dell'isola, sostenendo l'identità culturale sarda e l'uso della lingua locale. Fu europarlamentare e portò la voce dell'isola in Europa. Muore nel 2003, lasciando un'eredità politica e culturale sull'autonomia e l'identità sarda.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio, il suono perfetto.
5: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica può aiutare chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie quotidiane, controlli continui, tempo sottratto alla vita di tutti i giorni. Eppure, ci sono emozioni che continuano a cercare spazio. Solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica.
6: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio.

0: L'amore non è morale o immorale. È amore e basta. Cassandra Clare.
1: Il GR politico dell'agenzia di...
2: Il governo dichiara guerra al caporalato. Dopo la morte del bracciante indiano a Latina, i ministri del lavoro e dell'agricoltura, Marina Calderone e Francesco Lollobrigida, riuniscono il tavolo con le associazioni datoriali e sindacali del mondo agricolo. La morte di Satnam Singh è per Calderone un atto di barbarie messo in atto, aggiunge Lollobrigida, da mano criminale che richiede un'accelerazione del contrasto allo sfruttamento. I due ministri annunciano che tramite il decreto agricoltura già incardinato in Senato si potranno inserire misure sulla giusta retribuzione dei lavoratori. Per Coldiretti servono controlli rigorosi per tutelare i diritti e la salute dei lavoratori e le aziende agricole oneste. Il Parlamento non è nelle condizioni di approvare il MES. È tranchant il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti sulla ratifica del meccanismo europeo di stabilità. A margine del Consiglio Ecofin, oggi a Lussemburgo, il titolare del Dicastero di via 20 settembre spiega che non ci sono molte speranze per l'ok da parte dell'Italia, almeno a breve. Sul lungo termine, aggiunge Giorgetti, dipende se cambia, se migliora, se muta natura. Introdurre il tema della ratifica del MES in questo momento mi sembrava come buttare il sale sulla ferita, ha commentato Amaro. L'Ecofin ha discusso anche gli esiti del G7 che si è chiuso in Puglia sull'uso dei proventi degli asset russi congelati. Sono un centinaio le città dove domenica e lunedì si voteranno i ballottaggi per eleggere i sindaci. Il secondo turno riguarda esclusivamente i comuni con più di 15.000 abitanti in cui nessun candidato ha ottenuto più del 50% dei voti al primo turno. La partita tra centrodestra e centrosinistra si gioca soprattutto in 14 città medio-grandi. Si vota per il sindaco in 5 capoluoghi di regione: Firenze, Bari, Perugia, Potenza e Campobasso. Il centrosinistra parte favorito nei ballottaggi di Firenze e Bari, dove al primo turno ha ottenuto maggiori consensi. Il centrodestra invece è in vantaggio a Potenza, Campobasso, Lecce, Caltanissetta e Vercelli. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è in visita al Centro Europeo per l'Osservazione della Terra. L'ESPRIN è gestito dall'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea, con sede a Frascati. La ricerca, ha detto Mattarella, non ha confini né frontiere, è necessariamente comune ed è questo che consente benefici all'umanità. Lo spazio, ha aggiunto il Capo dello Stato, sia un luogo comune. Si tratta di un messaggio fondamentale per il futuro della Terra. Al termine della visita, l'attività del centro è stata presentata dal Direttore Generale dell'Agenzia Spaziale Europea, Joseph Aschbacher, dal Presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, Teodoro Valente, e dalla ricercatrice Francesca Elisa Leonelli.

0: La città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Cambia la tua serata. Unica Radio.
3: È un piacere conoscerti. È da tanto che aspettavo questo momento. Sei ancora più intrigante che in foto. Immagino una cena. Due chiacchiere sussurrate. I nostri sguardi che si cercano. E poi, se ti va,

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
2: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.

0: La radio che ti fa sentire
1: unica come te.
2: Femmina piccante, prendila per amante. Femmina cuciniera, prendila per mugliera. Così recitava Tiberio Murgia nei film I soliti ignoti. Nato oristano nel 1929, Murgia fu un attore italiano noto per aver interpretato il personaggio di Ferri Botte, un siciliano geloso, in I soliti ignoti di Mario Monicelli. Sebbene fosse sardo, Murgia divenne celebre per i suoi ruoli da uomo siciliano nel cinema italiano, partecipando a oltre 100 film in 50 anni. Muore nel 2010, lasciando un'eredità di personaggi indimenticabili che hanno segnato la commedia all'italiana.
3: Vado, che ho lezione di
4: Per me un ginseng.
5: Grazie.
3: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Dona al 45581. Fondazione Patrizio Paoletti. Insieme possiamo arrivare prima.
7: Leggera, gratuita,
8: gratuita,
7: semplicemente
8: unica.
7: Unica Radio App.

0: Unica Radio.
1: Buonasera dalla redazione. Gli attivisti della Global Sumud Flotilla, prelevati dalle forze israeliane nei giorni scorsi, sono atterrati a Istanbul. Sono tornati in Italia invece il deputato del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto e il giornalista del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani. Entrambi hanno denunciato maltrattamenti. La Procura di Roma acquisirà il video di Ben Gvir con gli attivisti fermati. Le forze speciali ucraine hanno colpito il quartier generale dell'Agenzia di Intelligence e Sicurezza Interna della Federazione Russa nella regione ucraina di Kherson, a renderlo noto il presidente Zelensky. Le perdite russe ammontano circa un centinaio tra morti e feriti, aggiunto il numero uno di Kiev. Nuova visita della Premier Meloni a Niscemi. Domani abbiamo un altro consiglio dei ministri, annuncia la Presidente. Vorremmo licenziare due programmi ciascuno di 75 milioni. Il primo per la messa in sicurezza del territorio, il secondo per gli indennizi ai proprietari di case dell'area colpita dalla frana. La terra ha tremato questa mattina vicino all'area dei Campi Flegrei, una scossa che per intensità e durata ha ricordato quella del 30 giugno di un anno fa, la più violenta degli ultimi 40 anni. In corso le verifiche, anche se non si ha notizia di danni importanti. Ciclismo: Alek Segert vince la 12ª tappa del Giro d'Italia con un arrivo in solitaria sul traguardo di Novi Ligure. Edoardo Zambanini, nono, è il primo degli italiani. In chiave classifica generale, la maglia rosa Alfonso Eulalio guadagna 6 secondi da buono sprintando al traguardo volante. È tutto, a più tardi.
0: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.
3: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
4: Bentrovati da Simone Parisi. Hyundai Ioniq 6N, il cuore elettrico è impressionante, due motori per una trazione integrale che eroga 609 cavalli, che salgono a 650 con l'Engine Boost, capaci di bruciare lo 0-100 in soli 3,2 secondi con Launch Control e toccare una velocità massima di 257 km/h. È un fulmine anche alla colonnina. La batteria da 84 kWh fino a 487 km di autonomia passa dal 10 all'80% in soli 18 minuti. BMW iX3, tecnicamente la più equipaggiata, con una batteria da 108 kWh che alimenta un doppio motore elettrico per una potenza complessiva pari a 469 cavalli. Sono numeri importanti, al pari dell'autonomia omologata, 805 km, merito della nuova struttura delle celle all'interno della batteria a prisma e non più cilindriche. L'architettura 800 volt permette di ricaricare fino a 400 kW, concretamente dal 20 all'80% in 15 minuti. Passiamo alle due ruote. BMW F450 GS. Quattro gli allestimenti a disposizione. Oltre a quello standard, la casa bavarese propone la piccola Adventure bicilindrica nelle varianti Exclusive, Sport e GS Trophy. La potenza è fissata a 48 cavalli per 43 Nm di coppia e 187 kg di peso senza il pieno di benzina. Con cerchi da 19-17 pollici si comporta in modo eccezionale su asfalto, dove dà il meglio di sé, mentre in fuoristrada consente, pur senza brillare, di affrontare percorsi mediamente impegnativi. Stupisce per qualità costruttiva, tutt'altro che a risparmio. 25 anni dopo il debutto del primo T-Max, Yamaha celebra lo scooter che ha di fatto inventato la categoria degli scooter sportivi con una versione celebrativa, il T-Max 560 Black Max 25th Anniversary. Il bicilindrico da 562 cm3 e 47,6 cavalli ha un'erogazione piena e regolare, la trasmissione automatica rende la risposta immediata e la ciclistica di impostazione motociclistica conferma una precisione di guida rara per uno scooter. Chiudiamo con una curiosità. Aurelio De Laurentiis è un grande appassionato ed estimatore di automobili sportive, per un valore complessivo vicino ai

0: Raccontiamo la città che cambia.
1: Notizie flash dal Parlamento europeo. Tre commissioni del Parlamento europeo hanno appoggiato la proposta di creare una nuova categoria di imprese a metà tra le piccole e medie imprese e le grandi società. Lo status di piccola impresa a media capitalizzazione si applicherebbe alle aziende con meno di 1.000 dipendenti e fino a 200 milioni di euro di fatturato o 172 milioni di euro di attivi totali. L'obiettivo è evitare che gli oneri normativi a carico delle imprese aumentino improvvisamente quando le loro attività si espandono. I colloqui con il Consiglio potranno iniziare se il Parlamento approverà la proposta durante la plenaria di marzo. La Commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere e la Commissione per le libertà civili e la giustizia chiedono una nuova norma europea che definisca lo stupro come assenza di consenso. In una relazione approvata questa settimana, le commissioni hanno esortato il Parlamento europeo a proporre una definizione giuridica comune incentrata sul consenso libero, consapevole e irrevocabile. Ciò consentirebbe di migliorare l'accesso alla giustizia per le vittime e uniformare le leggi nazionali agli standard internazionali. Hanno inoltre chiesto che la violenza di genere sia riconosciuta come reato nell'Unione Europea, che i servizi di sostegno alle vittime siano migliorati e che siano introdotte misure per combattere la misoginia online. Il testo sarà discusso in aula e votato a marzo. La Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola ha concluso una visita di 2 giorni a Londra. Nella capitale britannica ha incontrato importanti figure politiche ed è intervenuta alla conferenza sulla sicurezza e la difesa tenutasi all'Istituto Reale degli Affari Internazionali, noto anche come Chatham House. Durante il suo intervento ha dichiarato:
2: It is time to reset the partnership between...
1: È il momento di riavviare le relazioni tra Unione Europea e Regno Unito con un partenariato che rispetti la scelta del popolo britannico, ma che sia in grado di rispondere alla realtà di oggi grazie a un approccio pragmatico, di buon senso e vantaggioso per entrambe le parti. La Presidente Metsola ha incontrato anche il Presidente della Camera dei Comuni, Lindsay Hoyle, e il Primo Ministro, Keir Starmer. I colloqui si sono concentrati sul rafforzamento della cooperazione tra Unione Europea e Regno Unito. Con questo è tutto, torneremo lunedì con altri aggiornamenti.
3: Questa è Unica Radio.
4: Buonasera dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. A Parigi si è svolto il sorteggio del tabellone maschile del Roland Garros 2026. Yannick Sinner, che guida il seeding, farà il suo esordio sfidando il francese Clément Tabor, numero 165 del ranking. Sinner nel quarto dello statunitense Ben Shelton, con possibile semifinale contro il francese Félix Auger-Aliassime o russo Daniil Medvedev. Prima potrebbe sfidare Darderi o Berrettini agli ottavi. Sinner disputerà il Roland Garros per la 7ª volta in carriera. Nel 2025 ha giocato la sua prima finale nel torneo, la più lunga di sempre in singolare maschile, persa contro Alcaraz dopo aver mancato 3 match point. Il calcio a 90 minuti dalla fine del campionato, il valzer delle panchine è già iniziato. Il futuro di Maurizio Sarri è arrivato a un bivio cruciale. La giornata di lunedì prossimo si preannuncia come quella della verità. Il tecnico toscano incontrerà il presidente della Lazio Claudio Lotito per un possibile addio. Su Sarri c'è forte l'interesse dell'Atalanta, il futuro di esse che stiano giuntoli potrebbe essere la chiave per arrivare all'accordo. Sul toscano però è vivo l'interesse del Napoli, che dovrà sostituire Antonio Conte. La MotoGP Alex Marquez salterà i Gran Premi d'Italia e Ungheria, la conferma è arrivata dal team Gresini. Il pilota spagnolo, coinvolto nel pauroso incidente con Pedro Acosta a Barcellona, si era procurato la frattura della clavicola destra e la frattura marginale della vertebra C7. Adesso per il vicecampione del mondo 2025 serviranno giorni di riabilitazione. Di sicuro non sarà al Mugello e al Balaton Park. L'obiettivo è provare a tornare in sella a Brno per il Gran Premio della Repubblica Ceca del 19 e 21 giugno. La Formula 1 riparte invece da Montreal, dove nel weekend è in programma il Gran Premio del Canada, 5ª prova mondiale dell'anno. Anche sul tracciato, intitolato all'indimenticato Gilles Villeneuve, le Mercedes sono pronte a giocarsi la vittoria. Gli esperti vedono un testa a testa tra Kimi Antonelli, reduce da 3 vittorie consecutive, e George Russell. La Ferrari invece in Canada non vince dal 2018 con Sebastian Vettel. Ciclismo nella terra dei campionissimi, Costante Girardengo e Fausto Coppi, Alex Segert va a prendersi la 12ª tappa del Giro d'Italia con un arrivo in solitaria sul traguardo di Novi Ligure. Per il belga è la seconda vittoria nel 2026. A completare il podio il suo connazionale Ton Aerts e l'uruguagliano ex maglia rosa Guillermo Silva. Edoardo Zambanini, nono compagno di squadra di Segert, è il primo degli italiani. In chiave classifica generale, la maglia rosa Eulalio guadagna 6 secondi da buono sprintando al traguardo volante. Dalla redazione sportiva è tutto.
3: Raccontiamo la città che cambia.
5: Unica Radio.
6: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
7: Uff, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
8: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
9: Conservare la giustizia e mantenere uno stato pacifico, tranquillo e buono per il popolo del nostro regno. Così recita la premessa della Carta dei Logu, promulgata da Eleonora d'Arborea. Giudicessa del giudicato d'Arborea, Eleonora fu una delle figure più importanti della Sardegna medievale per la sua saggezza e determinazione. Con la promulgazione della Carta dei Logu, un codice legislativo avanzato per l'epoca, promosse la giustizia e l'autonomia del suo popolo. Muore nel 1404 lasciando un'eredità di coraggio e innovazione che ancora oggi ispira la Sardegna.

0: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
1: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
2: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: Unica Radio.
1: Unica Radio.
2: Raccontiamo.
1: La città che cambia.
3: Time Machine. Unica Radio ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
4: Spostiamoci al presente. Era il 2004.

0: machine.
1: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
2: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
3: Unica Radio, emozione unica.

giorno o una vita intera. E per quanto sia strano, per sempre si può consumare in un sabato sera.

0: 10 voti sulla scia.
1: Servirsi di Dio come di una risposta alla domanda sull'origine delle leggi equivale semplicemente a sostituire un mistero con un altro. Stephen Hawking.
2: Hey guys, it's Aaron Harris and you're listening to my new track, Kama. On your favorite station.
3: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Questa è Unica Radio.
1: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
2: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
3: Con il sangue dei nostri padri difenderemo la libertà della nostra terra. Così si sarebbe espresso Iosto, figlio di Amsicora, nato a Cornus nel III secolo avanti Cristo. Giovane e valoroso comandante militare, combatté al fianco del padre nella rivolta contro l'occupazione romana della Sardegna. Durante la battaglia di Cornus, Iosto guidò diverse azioni contro le forze romane, distinguendosi per il suo valore. Muore in battaglia, lasciando un'eredità di coraggio e resistenza che ancora oggi ispira la Sardegna.
4: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
5: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
6: Unica Radio.
7: Unica Radio.
6: Unica Radio.
8: Unica Radio.
9: Raccontiamo.

0: Seguila, ascoltala. Unica Radio, amala.
1: Rosa, te è un fratello, ma siamo letteri anche oggi. Mi stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

0: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa, ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
1: Unica News, spazio all'informazione.
2: Un saluto da Unica Radio per l'informazione culturale locale. Il servizio.
3: A Cagliari, il 13 giugno 2026, il Teatro d'Oglio ospiterà Candlelight, Coldplay e Imagine Dragons. Il concerto a lume di candela proporrà celebri brani rock pop reinterpretati in chiave classica, offrendo al pubblico un'esperienza musicale suggestiva. L'appuntamento si inserisce nel calendario culturale cittadino, ampliando l'offerta di eventi tra musica e intrattenimento.
2: Continuiamo con gli approfondimenti culturali legati al nostro territorio. L'approfondimento.
4: Alghero si prepara un inizio giugno all'insegna di sport e cultura. Il 7 giugno 2026 la città ospiterà l'Ironman 70.3 Sardegna, evento di punta del periodo. In attesa dei grandi concerti dell'Alguer Summer Festival, previsti da luglio, il territorio propone un ricco calendario di esperienze, dalle tradizioni locali alle visite alle grotte di Nettuno, fino alle passeggiate sui bastioni al tramonto. Il centro storico si conferma fulcro della vita cittadina, offrendo un'atmosfera vivace e accogliente per residenti e visitatori.
2: Ci spostiamo con un nuovo servizio di informazione legato al territorio. Su Unica Radio parliamo ancora del territorio locale.
5: Dal 28 maggio al 6 giugno 2026, il CUS Cagliari ospita Ateneica, il festival universitario che dal 2013 unisce musica, sport e socialità. 10 giorni di concerti gratuiti, tornei sportivi, street food e momenti di aggregazione animeranno gli spazi del centro sportivo, trasformandolo in un punto di riferimento per la vita studentesca. L'evento si conferma un'esperienza di grande partecipazione giovanile, all'insegna dell'energia e della libertà di espressione.
2: Si conclude così l'appuntamento con l'informazione culturale della Sardegna. Un buon proseguimento con la musica di Unica Radio.
6: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
7: Unica Radio.
6: App.
8: Hey, this is Lucino, and you're listening to my new song, Hair Care, on your favorite radio.
9: Unica Radio.

Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari. Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
2: Il calcio è passione, sacrificio e cuore. Senza questi non è nulla. Così amava dire Gustavo Giannoni, nato a Olbia nel 1932. Difensore tenace, legò la sua carriera da calciatore al Mantova, con cui conquistò la Serie A. Da allenatore guidò squadre come Torino, Milan, Roma e Cagliari, lasciando un segno indelebile per il suo temperamento e la sua umanità. Celebre per il suo colbacco, divenne un'icona del calcio italiano degli anni 70. Muore nel 2018, lasciando un'eredità di passione e dedizione che ancora oggi ispira il mondo del calcio.
3: Imparare, giocare, condividere. Negli asili nido cresce il futuro. Per questo il PNRR prevede 2,4 miliardi di euro per aumentarne i posti ed accogliere almeno il 33% dei bambini sotto i 3 anni. I comuni possono presentare le proposte entro il 31 marzo. Tutte le informazioni su pnrr.istruzione.it. Futura, la scuola per l'Italia di domani. Ministero dell'Istruzione, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.

La città che cambia. La città che cambia. Unica Radio. Unica Radio.

0: Quei che mi corrono dietro presto presto m'annoiano. Carlo Goldoni.
1: What's up? I'm Sia. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

Bentrovati nel programma La Grande Musica di Unica Radio, che vi fa conoscere la vita, i dettagli e le curiosità dei più grandi artisti della storia. Oggi andremo alla scoperta di uno dei più conosciuti e rappresentativi artisti nell'ambito della musica rock. In carriera ha guadagnato circa $1,5 miliardi, raggiungendo la terza posizione nella classifica delle più alte retribuzioni nel mondo musicale. Conosciuto con il soprannome The Boss, stiamo parlando del grande Bruce Springsteen.

nato il 23 settembre 1949, Springsteen è originario di Long Branch, New Jersey, ed è uno dei più famosi cantautori e chitarristi del rock internazionale. Bruce frequentò la scuola primaria presso l'istituto della sua parrocchia, la St. Rose of Lima, per poi trasferirsi alla Freehold High School, dove si diplomò nel 1967. L'approccio del ragazzo con la scuola cattolica non fu facile. Poco propenso ad adeguarsi alla rigida disciplina imposta dalle suore, egli visse quel periodo con sofferenza, arrivando a isolarsi dai suoi coetanei. Le condizioni economiche della famiglia erano spesso precarie. Le occupazioni del padre non riuscivano a garantire una certa solidità e sicurezza. A causa di questa instabilità, la famiglia Springsteen fu spesso costretta a trasferimenti verso abitazioni e luoghi dal tenore di vita sempre più basso, fino ad arrivare ad un trasloco in California, momento in cui il giovane Bruce si staccò dalla famiglia per tornare nel suo New Jersey.

L'incontro di Springsteen con la musica avvenne all'età di 7 anni, il 6 settembre 1956, quando assistette alla prima celebre esibizione di Elvis Presley, all'Ed Sullivan Show, una delle trasmissioni televisive più popolari dell'epoca. Ancora bambino, Springsteen decise che sarebbe voluto diventare come Elvis e a Natale ottenne in dono una chitarra a giocattolo di plastica. Nel 1963 acquistò una chitarra acustica usata per la cifra di $18, guadagnati grazie ai piccoli lavoretti nel quartiere, e iniziò a prendere lezioni da un suo cugino che gli insegnò i primi rudimenti. Il giovanissimo Springsteen cominciò così a trascorrere moltissimo tempo chiuso in casa per cercare di migliorare la sua tecnica. Nel corso della sua adolescenza fece parte di diversi gruppi musicali e iniziò a frequentare le località di villeggiatura del Jersey Shore, nota per la sua vita notturna, dove accrebbe rapidamente la propria popolarità. L'incontro con Mike Apple, un produttore di New York, dà una svolta improvvisa alla sua carriera. Riesce a far ottenere al suo giovane cliente un'audizione alla Columbia Records con John Hammond, il talent scout scopritore di Bob Dylan, con cui stipularono un contratto con la Columbia. I primi due dischi ottennero ottime recensioni, ma vendite meno scarse. La Columbia si prepara così a rescindere il contratto. Springsteen non si perde d'animo e punta sulle esibizioni dal vivo, lanciando una lunghissima serie di concerti. Ad uno di questi assiste anche John Landau, critico tra i più influenti della rivista Rolling Stone, che rimase folgorato e scrive un lungo, commovente articolo che nella parte centrale recita: «Stasera ho visto il futuro del rock and roll e il suo nome è Bruce Springsteen». La Columbia capisce così che, tutto sommato, Bruce merita un'altra chance.

sempre collegati con il programma La Grande Musica di Unica Radio. Il suo nome e la sua musica sono leggenda. Stiamo parlando del grande Bruce Springsteen. Bruce è il primogenito di due residenti di una piccola cittadina operaia del New Jersey. Il padre, di origine irlandese, si guadagna da vivere collezionando una serie infinita di occupazioni, dalla guardia carceraria al guidatore di taxi. La madre è figlia di immigrati italiani e lavora come segretaria. A completare la famiglia Springsteen arriveranno Virginia e Pamela. Il giovane Springsteen è timido e introverso, fino quasi alla patologia. Ma quando ha una chitarra a tracolla, pare di colpo prendere vita. Sposato da 26 anni con Patti Scialfa, i due si incontrarono per la prima volta nel 1980, nel famoso bar del New Jersey Stone Pony, prima che la carriera musicale di Bruce avesse davvero iniziato a decollare. Patti, infatti, fece l'audizione per diventare una cantante di riserva, diventando così l'unico membro femminile della band. La chimica di Bruce e Patti era tanta. Ma Bruce sposò la sua prima moglie, modella e attrice, Julianne Phillips. Matrimonio che si disgregò solo pochi anni dopo, arrivando al divorzio. Dopo la separazione da Julianne, Patti e Bruce si trasferirono a Los Angeles, dove ebbero il loro primo figlio, Evan. Solo un anno dopo, la coppia si sposò e accolse la loro seconda figlia, Jessica. 3 anni dopo è nato il loro figlio Samuel. Nonostante i suoi oltre 30 anni di età, il singolo Dancing in the Dark rimane uno dei grandi classici di Springsteen durante i suoi concerti. Abitualmente eseguito dal boss sul palco in compagnia di una donna del pubblico invitata con lui a ballare.

Per la carica evocativa delle sue canzoni, Bruce Springsteen è stato accostato agli storici storyteller, ovvero i narratori americani. Il soprannome The Boss, con la quale ormai da anni viene identificato Bruce Springsteen, deriva dal fatto che lo stesso Springsteen distribuisse il compenso a fine serata fra i musicisti. Inizialmente il soprannome veniva utilizzato solo dai membri della band e dello staff, ma un giorno un giornalista sentì il modo con la quale veniva chiamato e lo diffuse fra i media. Venne definito anche come il cantante dei blue collar, ovvero dei colletti blu, i cosiddetti operai. Per questo gesto si guadagnò il titolo di Working Class Hero, ovvero eroe della classe lavoratrice. Springsteen è stata la prima rock star ad apparire contemporaneamente sulla copertina di due settimanali importanti, il Newsweek e il Time, a seguito dell'enorme successo di Born to Run.

ritrovati nel programma La Grande Musica di Unica Radio, dove oggi si parla di Bruce Springsteen. Il suo nuovo disco si apre con l'immagine di un treno che fa pensare alla morte. Bruce Springsteen, che conosce la musica popolare statunitense come le sue tasche, ha fatto sua questa metafora in più occasioni. Stavolta il treno trasporta i ricordi del passato e ci introduce al disco più nostalgico della carriera di Springsteen. Letter to You, infatti, è un album pieno di riferimenti ai compagni di vita che non ci sono più. Molte delle canzoni presenti nell'album sono state composte rapidamente, in tempi biblici quasi, insieme a giochi di parole e armonica e grandi, travolgenti svolazzi musicali. Percorrono infatti questi le tracce e infestano l'album.

caso di altri artisti di successo, le canzoni di Springsteen sono state utilizzate nelle colonne sonore di molti film, tra cui quella del film Un altro mondo, secondo lungometraggio diretto dall'attore Silvio Muccino, arricchito appunto dal tocco inconfondibile di The Boss, Bruce Springsteen, di cui è presente il fortunato brano Secret Garden. Springsteen esordì come attore in un cameo, mentre nel 2013 è stato distribuito nelle sale cinematografiche il film documentario Springsteen e I, prodotto da Ridley Scott, che documenta la vita e la carriera di Bruce Springsteen attraverso gli occhi e il racconto dei suoi fan in tutto il mondo. Oggi vi abbiamo ricordato la storia di una delle leggende del rock, e questo è il programma La Grande Musica. Raccontiamo in un viaggio la storia di un grande artista sempre diverso. Seguici su Unica Radio.

Bentrovati nel programma La Grande Musica di Unica Radio, che vi fa conoscere la vita, i dettagli e le curiosità dei più grandi artisti della storia. Lui è uno dei chitarristi presenti nell'Olimpo della musica, il padre del rock latino. Mescolando vari generi quali salsa, rock classico,

classico, blues e fusion, usa in modo estensivo i suoi assoli di chitarra e si avvale anche di strumenti più tradizionali del suo paese. Stiamo parlando del grande Carlos Augusto Alves Santana.

spagnole native messicane, Carlos Santana viene da una famiglia di musicisti. Il padre infatti era un violinista mariachi con un suo complesso, mentre il nonno, Antonino Santana, suonava il corno francese nella banda municipale. Quando il giovane Carlos aveva 11 anni, la famiglia si trasferì a Tijuana. Lì il ragazzo iniziò a suonare la chitarra da autodidatta, guadagnandosi da vivere e intrattenendo i turisti degli Stati Uniti. Emigrati in California, a San Francisco, Carlos si diplomò alla Mission High School. Poco dopo, acquisì anche la cittadinanza negli Stati Uniti e iniziò ad aiutare la famiglia lavorando come lavapiatti. Crescendo, appassionandosi alla musica e suonando per trovare un riscatto dopo gli anni delle superiori, quando subiva atti di bullismo dagli altri ragazzi. Tutta questa sofferenza c'è e si sente nei brani di Carlos Santana, ma questo dolore è riuscito a trasformarlo in poesia musicale.

0: love supreme, supreme, supreme. A love supreme, a love supreme, a love supreme, supreme, supreme. A love supreme, a love supreme, a love supreme.
1: Con il trasferimento a San Francisco conosce il mondo, quello vero, non quello di un piccolo paesino del Messico. Il suo talento infatti non passa inosservato. La Santana Blues Band inizia a suonare in locali sempre più grandi. Poi, a un certo punto, si rendono conto di aver venduto migliaia di copie del loro primo album, Santana. La consacrazione definitiva arriva nel 1969, con la partecipazione al Festival di Woodstock. Carlos Santana manda letteralmente in delirio il pubblico, facendo conoscere al mondo il rock latino. Cominciano a fioccare le collaborazioni importanti. Prende parte ad un progetto discografico in cui Santana si ritaglia un ruolo di protagonista. Il musicista persegue senza battute d'arresto un percorso musicale permeato di elementi mistici e di ricerca sonora. La carriera di Santana è un continuo oscillare tra progetti di fusion con amici.

collegati con il programma La Grande Musica di Unica Radio. Il suo nome e la sua musica sono leggenda. Stiamo parlando del grande Carlos Santana. Della vita privata di Carlos Santana si sa davvero poco. Vive praticamente in incognito, viaggia senza farsi riconoscere e si registra negli alberghi dove alloggia fornendo un nome falso. Per 34 anni Carlos Santana è stato sposato con Deborah Santana, con la quale ha avuto 3 figli. Il chitarrista ha sempre definito la moglie come un pilastro fondamentale della propria vita. Proprio a lei Santana deve il fatto di aver sperperato tutti i guadagni. Sembra che alla base della separazione ci sia un tradimento da parte di lui, ma questo, come tanti altri aspetti della vita di Carlos, sembra destinato a rimanere un mistero.

0: Nella sua carriera, Carlos Santana ha utilizzato un grande numero di chitarre differenti. Al festival di Woodstock usava una Gibson SG Special, conosciuta anche come Diavoletto, con pickup P90, per passare poi successivamente ad una Gibson SG Standard. Incide Borboletta con una Gibson LS6 e nel 1976 inizia la sua collaborazione con Yamaha, che durerà fino alla metà degli anni 80, e usa un modello personalizzato della SG2000. Caratteristica comune a tutte le chitarre da lui utilizzate, specialmente quelle personalizzate, è la presenza di tasti scavati che facilitano l'utilizzo del vibrato, tecnica molto utilizzata da Santana.
1: Ven pa' acá, nena. Traeme tus huesos.

detto, Santana partecipò al concerto di Woodstock, il più grande raduno della storia del rock. Una 3 giorni di concerti, musica e trasgressione, che segnò l'inizio di una rivoluzione che metteva al centro l'amore, la pace e la libertà. Santana dichiarò che durante la sua mitica performance era sotto LSD. Non sono mai stato così fatto di fronte a così tanta gente. Farsi un trip di LSD di fronte a 400.000 persone è difficile controllarsi. Quando gli hanno chiesto cosa ricordasse di quel fantastico giorno in cui è salito sul palco da sconosciuto con la sua Santana Band ed è sceso 8 canzoni dopo che era già una leggenda, lui ha risposto: "Beh, niente."

Oggi alla Grande Musica su Unica Radio stiamo parlando del grande Carlos Santana, che oltre musicista è stato anche attore. La sua principale attività nel mondo del cinema è quella di interprete e tra i lavori più interessanti possiamo citare la partecipazione nel film Woodstock, Tre giorni di pace, amore e musica, del 1970. Nel 2018 ha inoltre lavorato per la realizzazione del film Quincy, dove ha interpretato la parte di se stesso. Oltre al ruolo di interprete, Carlos Santana ha lavorato come musicista nel film commedia da lui diretto, Santana. Concludiamo così un altro viaggio nel mondo della musica. Oggi vi abbiamo ricordato la storia di una delle leggende del rock e questo è il programma La Grande Musica. Raccontiamo in un viaggio la storia di un grande artista sempre diverso. Seguici su Unica Radio.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: App.
2: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
3: L'arte deve tornare ad essere grande, collettiva, murale. Così affermava Mario Sironi, nato a Sassari nel 1885. Pittore, scultore e illustratore, fu tra i primi protagonisti del Novecento italiano. Dopo un iniziale avvicinamento al futurismo, sviluppò uno stile personale caratterizzato da forme monumentali e atmosfere cupe, spesso raffiguranti paesaggi urbani e figure isolate. Sostenne il ritorno alla pittura murale realizzando opere pubbliche di grande impatto. Muore nel 1961, lasciando un'eredità artistica che continua a influenzare il panorama culturale italiano.
4: Vado, che ho lezione di
5: Per me un ginseng.
6: Grazie.
4: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane?
7: 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: App.
8: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
9: Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
10: Tra poco, Raduni Musica.
11: E bentornati su una nuova puntata di Raduni Musica. E naturalmente oggi sono io, Fabio, e oggi siamo con un ospite molto speciale. In particolare abbiamo il cantante di una band che sono i Quota Zero. Il cantante è Gigi. Ciao Gigi.
12: Buonasera.
11: Buonasera a te, come va?
12: Tutto bene, tutto bene.
11: Allora, partiamo un po' da... Spiegami un attimo Quota Zero, da dov'è che nasce?
12: Allora, in realtà io sono reduce da Sanremo 2018 con un'altra band che era Nemescalina, quindi ho sempre avuto band, però i nomi sono sempre casuali. In questo caso il nostro bassista Emanuele ha praticamente sempre il cappello, sempre, perennemente, in tutte le stagioni, anche ora che è estate, ha sempre il cappello in testa, e gli volò questo cappello mentre stavano a fare pausa pranzo dalla sala prove, e un vecchierello si girò perché noi cercavamo di beccare questo cappello, ma c'era un vento pazzesco e il cappello continuava a camminare come se avesse vita propria. Un vecchio ci disse: aspettate che arriva a Quota Zero e poi lo raccogliete. E quindi questa roba di Quota Zero ci ha colpito molto, insomma, e l'abbiamo tentato, come no. Quindi l'ha scelto un vecchio, l'abbiamo scelto, un signore.
11: Ah, ok.
12: Un simpatico vecchierello.
11: Quindi da una casualità nasce un nome che è molto interessante, appunto. E anche la storia è molto bella, anche, diciamo.
12: Sì, è casuale.
11: Esatto. In poche parole, voi cos'è che fate adesso?
12: Rock elettronico.
11: Sì, infatti ho sentito anche, però ci arriveremo fra poco, appunto, il vostro singolo, che appunto
12: sì,
11: che prende il nome di
12: Piove Veleno.
11: Piove Veleno, esatto. Allora, prima di parlare un po' del vostro singolo, che tipo di musica fate? In quanti siete, appunto? Un po' più nel profondo, ecco.
12: Allora, noi siamo in quattro, siamo io alla voce, alle produzioni, quindi io mi occupo sia di produzione che di cantato, di scrittura, insomma, mi occupo di tutto ciò che è la parte testuale, lirica della canzone e, diciamo, della produzione del brano, quindi del sound generale del brano. Poi abbiamo un chitarrista che è Gian Mauro, bravissimo. Poi abbiamo Emanuele, che è il bassista, che suona, diciamo, oltre il basso suona anche il basso sinto, quindi fa tutte e due cose, e la batterista che è Rosemilia. Quindi, diciamo, siamo una tipica formazione rock. proprio tipica.
11: Ok, quindi infatti, cioè, siete un quartetto molto tranquillo, però comunque
12: sì.
11: Mettete appunto anche dei suoni, anche synth e così via, quindi anche un po' più moderni.
12: Sì, anche operistici addirittura, perché a me piacciono molto, io sono un fissato con i violini, perché diciamo, essendo io una persona ADHD, sono un po' melomane, quindi praticamente ho sempre questa... cioè, nel mio cervello una canzone nasce, diciamo, da una melodia, non c'è nient'altro all'inizio, quindi diciamo che metto appunto sempre prima una specie di orchestrazione di violini, poi magari li facciamo suonare, oppure ecco, facciamo dei synth, però diciamo tendenzialmente nasce tutto da una melodia, e quindi sì, il nostro suono è molto particolare, anche perché funde diciamo anche degli elementi tribali, etnici, delle batterie, delle percussioni molto molto serrate. Sì, abbiamo sicuramente, siamo una roba particolare, anche live siamo molto particolari da ascoltare, da godere, perché facciamo una, sicuramente è diverso da quello che fanno gli altri, né meglio né peggio, semplicemente molto molto diverso.
11: Certo, no.
12: E ci teniamo a conservare l'identità, per me è una cosa molto importante.
11: Assolutamente, quella è la cosa più importante, e non c'è storia, perché bisogna essere unici, secondo me, anche in questo mondo, soprattutto nel mondo musicale. E appunto, ho sentito queste cose che hai detto, appunto, nel vostro singolo, Piove Veleno, ce lo vuoi un attimo raccontare?
12: Allora, sì, Piove Veleno è nato proprio... allora, io ero reduce da un periodo storico molto complicato della mia vita. Il 2025 per me è stato un anno terrificante, perché ho perso mia madre, quindi ho vissuto il cancro in prima persona, prima persona di riflesso. E poi io a novembre ho avuto un ictus cerebrale, sono stato allontanato da alcuni amici, perché quando hai un problema sembra sempre che tu abbia... lo possa mischiare a qualcuno, non so per quale motivo, ma la natura umana è così.
11: Certo.
12: Quindi diciamo ero reduce da un periodo molto complesso della mia vita, e quindi noi ci siamo visti in sala con i Quota Zero la prima volta, quindi parliamo di gennaio forse, perché noi siamo insieme da gennaio, probabilmente febbraio, gennaio, insomma da pochissimo. Comunque, quando ci vedemmo in sala la prima volta, io arrivai con questo giro di basso synth registrato e con questa percussione che feci io col respiro, quindi era una percussione registrata, diciamo, cioè registrata e poi messa a tempo, respirata, eccetera. E quando arriva in sala, loro incominciarono a suonarla subito come se la conoscessero, come se conoscessero la canzone, e praticamente diciamo io ho cominciato a scrivere il testo pensando a quello che mi era successo, quindi piove veleno, cioè proprio letteralmente. Questo è stato quanto, cioè, nel senso che nella mia vita nel 2025 c'è stata una tempesta di veleno, ed è quello che poi ho scritto, diciamo.
11: È stata una risposta, in poche parole, a un periodo brutto che naturalmente ha dato vita.
12: Sì, ho raccontato chiaramente, l'ho raccontata come se fosse una storia d'amore, perché secondo me, diciamo, rendere universali le cose è sempre più interessante, perché sennò gli altri non si rispecchiano poi in quello che tu dici. Quindi secondo me, diciamo, declinarla nell'amore è sempre più facile, però in realtà racconta una storia semplicemente di abbandono, ecco, questo è il senso. Infatti ritorna e dice piove veleno, ma che fa? Oggi è domani. Quindi questo è il senso generale del passare del tempo per una persona che viene praticamente abbandonata. Questo è il senso della canzone reale. Poi che sta nell'amore, nell'amicizia, nel lavoro è uguale, però il senso era quello, universalmente una persona che viene abbandonata.
11: Può avere moltissime sfaccettature, come naturalmente l'arte dona, ed è secondo me una delle cose più belle dell'arte. E,
12: sì, sono d'accordo.
11: E allora, passando un po' al lato un po' più musicale, ecco, io ho trovato molte influenze, anche una canzone non semplice, anche da parte, perché all'inizio sembra una canzone metal, poi diventa rock, però comunque la linea vocale anche è molto melodica, quindi è molto difficile anche da identificare quasi come un genere unico dentro una canzone.
12: Sì, ma infatti noi tendiamo proprio a fare crossover, cioè nel senso, noi semplicemente seguiamo il bello, cioè quello che ci piace, quello che sentiamo che suona molto bene, lo portiamo nelle canzoni, semplicemente.
11: Certo.
12: Domani mattina può essere che facciamo una roba funk metal, cioè non è detto che non sia possibile questa roba, l'importante è che sia bello da sentire. Cioè.
11: Assolutamente.
12: Sì, sì, per noi l'importante è che sia molto bello da sentire, e poi va bene. cioè se una cosa funziona ed è bella da sentire, vuol dire che è giusta.
11: Certo, no, immagino comunque. Però passando anche per un'altra via, c'è stata magari qualche ispirazione proprio, oltre naturalmente alla storia che hai raccontato prima, molto, molto triste, comunque anche molto toccante, e qualche altra ispirazione anche dal livello musicale, se c'è qualche hai avuto qualche ispirazione, ecco.
12: Allora guarda, io sono uno che da sempre ascolta tantissimo, dato che mi occupo io del sound generale, poi chiaramente il sound lo faccio in sala, perché poi sì, mi occupo del sound, ma tendenzialmente comunque non suono niente, cioè tranne i violini, le cose, ma non è che suono le cose, quindi il sound lo nasce in generale. Io però ho sempre ascoltato, ho consumato i dischi dei Tool, degli Scancanenti e dei Radiohead, quindi diciamo sono i miei tre riferimenti grossi, chiaramente senza poi passare per i Queen, per le parti orchestrali e per tutta questa roba qui, che comunque per me sono sempre stati una grande fonte di ispirazione, cioè li ho sempre divorati, quindi diciamo che queste sono le nostre ispirazioni, le Zeppelin, per esempio Kashmir, un pezzo
11: fantastico,
12: che ritorna spesso in questi giri così, in queste robe così, noi siamo abbastanza, noi siamo molto oscuri, molto, cioè siamo tipo quei film porno che la gente vede ma fa finta che non ha visto, cioè dice no ma io non vedo i film porno, noi siamo quello, cioè noi siamo quello della musica, diciamo.
11: Ottimo.
12: Strano da dire, ma così, nel senso, noi siamo una cosa che la gente va ascolta, che poi abbiamo, nonostante siamo insieme da veramente molto poco, abbiamo un pubblico abbastanza solido, piccolo ma solido, quindi comunque le nostre persone ci seguono, e la cosa divertente è che spesso capita durante le canzoni, per esempio c'è un altro pezzo che si chiama Xanax, durante Xanax molte ragazze tipo arrossiscono, perché sono canzoni un po', cioè come se fossero un po' vietate, diciamo, sono un po', hanno dei sound un po' oscuri, un po', cioè insomma ti senti che stai facendo qualcosa di sbagliato, no. Sono un po' come l'alcol per un quattordicenne, diciamo, siamo un rock complicato,
11: certo, no, immagino.
12: Rock per guardoni,
11: assolutamente,
12: ci piace così.
11: Allora, io ti ringrazio tantissimo Gigi, siamo arrivati alla fine del nostro tempo naturalmente, e io invito tutti quanti ad ascoltare i Quota Zero e naturalmente anche il vostro singolo, e naturalmente
12: sì. A breve sarà anche su Spotify, Piove Veleno, quindi tra un po' lo potranno ascoltare un po' dovunque, perché lo faremo uscire.
11: Ottimo, quindi, perfetto.
12: A breve sarà ufficialmente fuori Piove Veleno, ma quindi se vi trovate, diciamo, a passare, se vi trovate sulla nostra pagina Instagram, per caso Quota Zero Real, potete seguire, diciamo, i nostri spostamenti, anche perché siamo abbastanza live, e quindi ve la potete venire a cantare con noi sotto il palco, quindi come fanno già gli altri. Venite ad impararlo a memoria insieme a noi, così ci divertiamo.
11: Ottimo. Allora, io ti ringrazio tantissimo per la tua disponibilità, e naturalmente invito tutti gli amici di Raduni Musica ad ascoltare Quota Zero e naturalmente a seguire i prossimi aggiornamenti della band e i prossimi singoli. E io ti faccio ancora un grande ringraziamento, Gigi.
12: Grazie mille Fabio, grazie a voi di Raduni, ragazzi, e buon rock a tutti.
11: Grazie mille. Grazie mille Gigi. Noi ci sentiamo alla prossima. Grazie mille per averci ascoltato.
10: Tra poco, la grande musica.

0: to break free.
1: Bentrovati nel programma La Grande Musica di Unica Radio, che vi fa conoscere la vita, i dettagli e le curiosità dei più grandi artisti della storia. Oggi andremo alla scoperta di uno dei migliori artisti pop di sempre, cresciuto a Detroit, criticato per i suoi testi e contrassegnato da una vita piena di difficoltà. Stiamo parlando di Marshall Bruce Mathers III, o come tutti conoscono, Eminem.

0: pull them, not afraid to pull them. Man, stop.
1: Eminem nasce a Kansas City, ma gira fin da piccolo mezza America insieme alla madre, per poi arrivare a Detroit, dove si stabiliscono definitivamente. La sua infanzia e la sua adolescenza sono state durissime, contrassegnate dall'assenza cronica di presenze familiari, episodi di emarginazione e degrado umano e culturale. Fu bocciato 3 volte a scuola a causa delle numerose assenze. Alla Lincoln High School, a Warren, conosce il rapper e futuro migliore amico, Proof, e la futura moglie Kimberly Ann Scott, con cui iniziò la relazione all'età di 17 anni, abbandonando quindi gli studi per dedicarsi esclusivamente alla carriera musicale.

Arrivato a Detroit, Eminem scopre l'hip hop ed inizia ad apprezzare la musica dei Niggers with Attitude, il gruppo di LA a cui apparteneva Dr. Dre, in seguito suo stesso produttore. È qui che Marshall inizia le sue mic battle contro i suoi amici di sempre, Bizarre e Proof, con cui in seguito costituisce The Dirty Dozen o D12. All'inizio degli anni 90, Mathers adottò il nome d'arte Eminem, dalle sue iniziali con il nome di battesimo, Marshall Mathers, e insieme a Proof fondò i Soul Intent. Pubblicò da solista Infinite, per la prima volta con lo pseudonimo Eminem, pronuncia del suo precedente nome d'arte, M&M. L'album circolò in sole 500 copie e i suoi brani non ebbero seguito sulle radio né ebbero critiche entusiaste. Dopo aver tentato di suicidarsi con un cocktail di farmaci, per i 3 anni successivi Eminem torna a stabilirsi dalla madre, dove nella sua testa comincia a prendere vita Slim Shady, l'alter ego che lo consacrerà al successo. Uno psicopatico, sarcastico e crudele, come lui stesso lo definirà. Firma un contratto con la prima casa discografica ed esce The Slim Shady EP, il primo singolo che spalanca le porte, l'anno successivo, all'album che lo consacrerà alla fama mondiale. Successivamente uscirà The Slim Shady LP, che vincerà 4 dischi di platino e si posizionerà nei primi posti delle classifiche statunitensi. È la nascita di una star.

Questa è La Grande Musica, il programma di Unica Radio. Oggi stiamo parlando di uno dei più grandi artisti pop di sempre, Eminem. La sua infanzia e la sua adolescenza sono state durissime, contrassegnate dall'assenza cronica di presenze familiari, episodi di emarginazione e degrado umano e culturale. Quando Marshall aveva appena 6 mesi, la madre lo portò via dal padre, accusato di molestia, e quest'ultimo si rifece vivo soltanto dopo il grande successo del figlio. Litigava spesso con la madre, sia per i problemi di droga di quest'ultima che per le numerose storie che essa intraprendeva con uomini che trattavano male anche lo stesso Marshall. A 17 anni Eminem iniziò la relazione con Kimberly Ann Scott, la quale rimase presto incinta. Alla nascita della bambina, a seguito del flop assoluto dell'album, Kim lo lasciò, portando via Hailey Jade. La nascita della piccola e la nuova responsabilità di padre rinvigorì l'artista, che tornò finalmente a cantare. I soldi comunque erano sempre pochi e la situazione non migliorava col passare degli anni. Una grave discussione porta i due coniugi a una crisi senza precedenti, culminata nell'esasperazione che porta alla stesura della canzone Kim, dove Eminem taglia la gola alla moglie dopo aver scoperto il suo tradimento.

Lo zio di Eminem, Ronnie, è stato colui che gli ha fatto conoscere il rap e che ha creduto nelle sue qualità di cantante. Per questo, alla morte di Ronnie, Eminem ha provato un forte dolore, un senso di perdita che ha più volte descritto nelle sue interviste. Tanto che, al momento della scomparsa, aveva addirittura perso il desiderio di continuare a cantare. Nel corso degli anni, grazie al suo grande successo, ha effettuato numerosissime collaborazioni con artisti di altrettanta fama.

0: pain, just smile back.
1: Ben ritrovati nel programma La Grande Musica di Unica Radio, dove oggi si parla del grande Eminem. L'artista, oltre all'impatto nel mondo musicale, ha avuto una grande valenza a livello culturale in generale, tanto da ispirare molti fumettisti e disegnatori. Ne è un esempio il fumetto Wanted, il cui protagonista, Wesley Gibson, è disegnato con le sue fatezze. Ha ispirato anche l'aspetto del personaggio di Enel nel manga One Piece.

Oggi stiamo facendo un viaggio alla scoperta della vita di Eminem, che nel 2002 è stato anche protagonista del film 8 Mile, ispirato alla vera storia del cantante statunitense e alle difficoltà che ha dovuto affrontare prima di diventare famoso. Ha recitato come testimonial in una pubblicità dell'autovettura statunitense Chrysler 200, per poi fare diverse apparse televisive in programmi dove è stato ospite. Oggi vi abbiamo quindi raccontato e ricordato la storia di uno dei più grandi artisti di hip hop. Questo è il programma La Grande Musica. Raccontiamo in un viaggio la storia di un grande artista sempre diverso. Seguici su Unica Radio.

0: E sono tutti in prima fila, aspettano il mio fallimento e non sai qua che aria tira.
1: Non lo sai cosa c'ho dentro.
0: Avevo poche alternative, stare in strada a fare questo. Qua giudicano e che sanno, di umiltà tu fatti un bagno.

e mi guarda lassù dal cielo dall'alto. A 20 il primo milione, mo 10 e ne ho 24. Non abbassare la guardia che prima o poi arriva il colpo. E questo qua quanto parla dal vivo, poi cambia faccia, lo so.

Questa è Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.

nemmeno questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.